0: to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!

0: firmate dal 90 ad oggi. Summer is here.
1: Alzi la mano chi vorrebbe tornare negli anni 90. Ma allora siete nel posto giusto. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Puntuale anche oggi torna il Riffin' Keister Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione nei quali accendiamo la nostra macchina del tempo e tra poco ci riporterà nel 1993 per riascoltare i Culture Beat con Got to Get It, poi Stardust di Music Sounds Better With You. Ma partiamo da lui, dal grande Gigi D'Agostino. Era il 99, l'anno di bla bla bla.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: proprio così, cioè se ci ascoltate voi la musica di Disco Radio suona ancora meglio. Music sounds better with you. Benvenuti da me, sono Alessio Easy. Tra un attimo dal 2000 anche Picotto con Comodo.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa. Il programma che state ascoltando, che si chiama Rhythmic History Extended Version, che concentra in 60 minuti la migliore dance storica e anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. E poi un saluto, fatemelo mandare anche a quelli che ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6 in replica. Buongiorno, ben svegliati. Sì, prima che arrivi Roberto Mistretta, che magari sta viaggiando verso la radio proprio in questi minuti, noi ci prepariamo ad ascoltare i Datura, Kylie Minogue, Mario Più. Prima c'è Picotto con Comodo.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: A metà degli anni 90 c'erano due singoli, uno si chiamava I Need a Miracle di Coco, un altro Toccami dei Fragma. Poi i Fragma hanno deciso di fare questo mashupone che si chiama Toccas Miracle e che abbiamo riascoltato dal 2000 su Disco Radio. Tra un attimo anche Corona.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco
0: Radio. Siete appena arrivati, dai che siamo a metà del nostro viaggio che si chiama Rhythmic History.

0: Extended Version. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e come ogni sera sto qui tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e, diciamolo, sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Per esempio, tra un attimo, Bye Baby, ve la ricordate questa di Avan Stone? Andremo nel 2000 per riascoltare anche Gabry Ponte con Got To Get e poi faremo un bel Voyage con Oscar, sonorità che vi ricorderanno qualcos'altro, un Children di Robert Miles per esempio. Prima c'è The Rhythm of the Night.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi ricordavo una Children di Robert Miles, questa Voyage di Oscar, sample riutilizzato appunto per questa hit che abbiamo ripescato dal 1996. Continua il nostro viaggio nel tempo, c'è Passion dei Network.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: po' di trance per chiudere l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Loro erano ICM con Dream Universe. Io invece sono Alessio Roisi e vi aspetto domani puntuali dalle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Che puntualità, le 6!
2: Disco Radio!
3: Buongiorno, buongiorno, inizia questo venerdì, giornata di chiusura di questa settimana lavorativa per tanti che sta aprendo un weekend, weekend anche di spostamenti, di vacanze. C'è grande carica là fuori, grande attesa per questa giornata, ma che giorno è?

0: per riprendere questa canzone di Joel Corry e una vecchia pubblicità, no Disco Radio. Ai ai ai ai.
1: UBS, buongiorno. Buongiorno anche al nostro capitano Radio Mistretta.
0: Ma che onore essere chiamato
1: come
0: così.
1: Come di consuetudine si va a lavorare, quindi lavoratori, per chi sta per entrare in ferie, buone vacanze, per chi continua a lavorare, buon lavoro. Un saluto da Lello.
0: Ciao Lello, un saluto anche a tutti i lavoratori che mi sa che sono sempre meno, eh. Questa mattina a Milano nessuno. Ci sono dei lavoratori là fuori?

0: We are free, liberi tutti quelli che oggi dicono è l'ultimo giorno di lavoro, poi parto per le vacanze, ma ce ne sono ancora tanti altri che stanno lavorando, non si finisce mai.
1: Noi ambulanti lavoriamo sempre per dare servizio e per sopravvivere. Raul dal Lago Maggiore, lavoratori.
0: Raul, ti mando un abbraccio, anche perché sono molto legato alla categoria ambulanti, in quanto i miei genitori per una vita hanno fatto gli ambulanti in mercati, cosiddetti mercati, e lì non esistono stagioni, caldo, freddo. Spesso d'estate andavo anch'io, quindi conosco molto bene il settore. Mando un abbraccio a te, a tutti gli ambulanti all'ascolto. Amici, come c'è scritto sulle borsine, andiamo al mercato.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
9: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Disco Radio.
0: Senti che carica stamattina.
11: Ciao dalla Giusy. Buon caffè, gente. Buon weekend. Ciao.
0: Ciao Giusy. Ma cosa c'è di meglio di un buon caffè al mattino? Forse un bel Rhythmic History?
2: Rhythmic History.

0: 7.30 fino alle 10, la testa gira, ma girano anche altre cose, di quelli che sono ancora a lavoro, quelli che non hanno ancora le ferie, ma arrivano per tutti, dai, pian piano arrivano.
1: Buongiorno capitano,
0: chi c'è?
1: Buongiorno Disco Radio, qui è la GPG di Milano, sono Luca, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Eccolo, buongiorno
1: sono
0: Luca.
1: Sono con la mia fidanzata Andrea,
0: ti salutiamo.
1: Stiamo andando a bere il caffè, lei è la ragazza più bella del mondo, occhi azzurri, capelli biondi, castani chiari e occhi verdi.
0: Ma c'è meglio occhi
1: azzurri.
0: Bellissima.
1: È un amore. Lavoratori!
0: Fermo, perché qua secondo me tu hai già bevuto un caffettino. Ma era corretto, Ma alla fine gli occhi sono azzurri o sono verdi?

0: Olivia Dean che ci dà il buongiorno in questo modo su Disco Radio, ma tanti ce lo stanno dando al 393 800 3000. Franci da Luino, poi c'è il camionista da Torino, dice autotrasporti panico paura.
1: Lavoratori, sono Alessandro da Milano Galatese. Ancora 2 giorni, venerdì, anzi 3, venerdì, sabato e domenica.

0: Poi passano le ferie, per fortuna, perché qua a Milano non si può più vivere.
1: Basta, fa caldo ovunque, si fa fatica anche a dormire. Tra poco parliamo, entriamo argomento nanna e difficoltà a farlo, ma facciamo una cosa, dai. 3938 103.000, il posto più strano dove ti sei addormentato.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Questa mattina per noi Francesco Di Bruno, buongiorno.
3: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano. 5 agenti della polizia locale infedele sono stati arrestati. Gli agenti avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droga il 16 luglio e avrebbero falsificato i verbali. Si indaga però anche su altri casi. La mail di rivendicazione dei falsi allarme bomba dei centri commerciali milanesi di ieri mattina è partita dal cellulare di un 14enne ucraino residente nelle Marche. L'ipotesi è quella della ripicca o di uno scherzo di cattivo gusto. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano. È stato imposto infatti lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato alcune criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. La motivazione, la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina ha annunciato che farà ricorso. E poi lo sport con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani nella storia, in coppia con Elisa Pizzini, ha vinto il suo quinto oro, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
1: Tutti, soprattutto quando eravamo più giovani, belli e attivi, ci siamo addormentati anche in posti strani, stravaganti, magari anche in situazioni un po' divertenti, dai. Dove ti sei addormentato? Il posto più strano, 3938 103.000.
5: From Disco to Disco.

0: 199 per aprire così questa giornata su Disco Radio fino alle 10. Siete con me, Roby Mistretta, in questo periodo di vacanza dei belli svegli. Ci sentiamo tutte le mattine tra le 6 e le 10. Tanti già attivi al 393-800-3000. Eli da Monza e Joe, ma anche meno. Non a me, ma credo che si riferisca alla temperatura. Mi manda la foto del cruscotto: 28 gradi alle 6:38. Insomma, molto, molto calda anche oggi. Anche un amico prima dice: ah, non vedo l'ora di partire per le vacanze. Invivibile ormai la giornata. La quotidianità, ma soprattutto possiamo dire la notte. La notte è diventata veramente difficile. Soprattutto mando un abbraccio a tutti gli amici che non hanno un condizionatore a casa e rendono difficilissimo il sonno. Io mi ricordo qualche anno fa, perché comunque negli anni 90 non tutti avevano il condizionatore, a casa mia non c'era, e nelle serate particolarmente calde cercavo di dormire al fresco, tipo sul pavimento, una volta nella vasca da bagno, e tutti noi abbiamo cercato un escamotage nella vita per dormire, cercare di dormire bene. Ma attenzione, perché ogni York da qualche giorno c'è una bella iniziativa che permette alle persone di dormire nei parchi della città, grazie agli Urban Park Rangers, che hanno montato delle tende che forniscono gratuitamente. Certo, c'è bisogno di prenotazione, tu porti semplicemente il sacco a pelo e puoi dormire magari a Central Park sotto le stelle di New York. Loro pensano a tutto, a sorveglianza, attività serali, e ti rendono così una bella notte da vivere, una notte indimenticabile, magari anche fresca. Non lo so, non so che temperatura ci sia in questo momento a New York, magari tra poco verifichiamo. Ma a proposito di dormire in posti strani, il posto più strano nel quale ti sei addormentato e dormito qual è? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Thomas dice: ironico ma vero, mi sono addormentato sul WC. Ma ti si sono addormentate le gambe? Hai fatto proprio una bella dormito al fresco anche in quel caso, eh?

0: venerdì mattina di Discradio. Iniziamo così il weekend in qualche modo con Anima Beautiful e stiamo parlando anche del posto più strano dove vi siete addormentati. Mando un super abbraccio a David da Visano che dice al 393 800 3000: ultimamente mi addormento nel box di mia figlia di 10 mesi. Beato te che t'addormenti, diranno tanti neogenitori, tra i quali mi ci metto una bimba di 7 mesi, insomma, di notte in bianco qua ne so qualcosa, altro che addormentarsi, lì si sta svegli.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno lavoratori. Giorno. Allora, io al mio 18° non ero in condizioni, diciamo, ottime.
0: Che hai fatto?
1: Mi sono addormentato di fianco alle case in discoteca del Beach Soler di Milano. Comodo. Da quel che mi hanno detto, ho visto anche le foto, quindi ho le prove.
0: Tutto documentato.
1: La mia discolpa.
0: Tipo una notte da leoni, hai presente? Quelle situazioni imbarazzanti. Poi, dai, al 18° gli amici sono ancora più cattivi, riprendono tutto.

0: qual è il posto più strano dove ti sei addormentato?
1: Team Beluga da Como. A Lignano Sabbiadoro mi sono addormentato sul piano cottura con i piedi a penzoloni nel lavandino. Dovrei avere anche la foto, ve la mando. Ciao aspetto. A tutti, dai che è venerdì.
0: Dai che è venerdì. Comunque aspetto la foto per verificare una cosa, perché sul piano cottura è difficile, impegnativa la cosa. Sera induzione, ci stai tutto liscio. Ma sera classico fornello con le griglie, auguri. Tanto 2 minuti alle 7. Inizia la mattina di Disco Radio, la mattina italiana che viviamo insieme in queste settimane dalle 6 alle 10. Ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, qua siamo tutti o quasi svegli, ma stiamo parlando dell'opposto, ovvero il posto più strano dove vi siete addormentati. Eli da Monza dice: io mi addormentavo in moto, da passeggero, ma è una cosa pericolosissima, cioè come facevi a tenere l'equilibrio? Cioè la prima curva è rischiato, secondo me, dai fammi sapere, possiamo approfondire, raccontatemi anche voi il posto più strano dove vi siete addormentati, amici.

0: secondo me anche Peggy Goo è a dei posti strani dove si è addormentata. Fa la DJ, sai, magari un DJ set durato un po' troppo, poi ti sei divertito la sera e ti addormenti dove?
1: Buongiorno. Buongiorno. Io il posto più strano dove mi sono addormentato me lo ricorderò per sempre.
0: Vai, dici, racconta.
1: E stavo facendo un tatuaggio. Come? Quando mi ha fatto tutte le linee del contorno, mi sono addormentato. Mi sono poi risvegliato quando ho iniziato a fare le sfumature del colore. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Beh, diciamo livello soglia del dolore altissima. Ma questa rientra anche un po' nella categoria mi sono addormentato dal dentista. Quando è lì col trapolo e tutto, a tutti dà fastidio, c'è chi invece si rilassa e si addormenta anche in quel caso. Adesso Robin Schulz.

0: Wake Tonight. E tra l'altro colleghiamo un po' la notte al nostro argomento di questa mattina, almeno per i primi minuti che stiamo vivendo insieme, dove vi siete addormentati. Il posto più strano. Su Disco Radio erano Afrojack, sia David Guetta. Io sono Robby Mistretta con voi fino alle 10. Quindi dai vostri messaggi al 393 800 3000. Riccardino dice: mi sono addormentato dal parrucchiere, che fa un po' il paglio con l'amico di prima, dal tatuatore. Però secondo me il tatuatore e il parrucchiere, se vi addormentate, sono contenti. Almeno state zitti, state fermi, e loro lavorano con tranquillità. Parrucchieri e tatuatori, confermate sta cosa?
1: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Comunque il water va forte. Anche Michele da Piacenza si è addormentato una volta sul water e si è risvegliato dopo 2 ore. Non so in che condizione, ma adesso la sveglia ve la diamo con Stefano Secchi.
1: Rhythmic History.

0: Siamo l'argomento posto più strano dove vi siete addormentati con Christian. Dice Brasile nel cassone di un pick up. Avevo bevuto un po', mi sono risvegliato a casa di gente mai vista. Attenzione perché lì. E saluta Simone che domenica parte per il Brasile. Ecco Simone, non prendere esempio da Christian, mi raccomando.
1: Ciao Robby.
0: Giorno, giorno, chi c'è?
1: Da Sedriano, l'autoferrotranviere di Milano.
0: Bello, farima, mi
1: allora,
0: piace.
1: Allora, io ho l'unico posto strano ho dormito in tre in una auto bianchi a 112.
0: Comodi,
1: Eravamo un po' strettini, ma siamo riusciti. Ciao a tutti, una buona giornata a tutti i lavoratori. Ciao Roby.
0: Ciao Danilo, buona giornata. Macchina che conosco bene perché ce l'avevano i miei genitori quando ero piccolo. Insomma, veramente strettina. Soprattutto penso a dormire in quell'automobile, in quella vettura. Un po' così, un po' stretti, però sono dei bei ricordi di gioventù, perché la auto bianca 112 ha qualche annetto, eh?

0: fai, mica siamo tutti con te. Lo fai? Manco stavolta ci regala il coccinino. Disco Radio venerdì mattina 7:30. Buongiorno a tutti, buon venerdì, buona giornata. Tra poco parliamo di due ragazzi che volevano comprarsi un ciao, quello della Piaggio, ma qualcosa è andato storto nell'acquisto. E allora facciamo una cosa: 3938103000, scavate nei vostri ricordi. Qual è stato il vostro primo motorino? Qual è quello che desideravate a 14 anni?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco.

0: senza interruzioni.
1: Tempo di news, tutti gli aggiornamenti adesso dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Gravissime le accuse per un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura il gruppo operava come una vera e propria squadretta organizzando nei minimi dettagli le operazioni. La mail con l'allarme bomba per alcuni centri commerciali milanesi di ieri è partita dal cellulare di un 14enne. Il ragazzino è stato sentito insieme alla madre, intestataria del numero. La casella riporta un dominio russo, lui nega e parla di goliardata o cattiveria di altri. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano, imposto lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato delle criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cran Montanà per la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina ha annunciato che farà ricorso. E poi gli europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia, in coppia con Elisa Pizzini, ha vinto il suo quinto oro, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui settori alpini e prealpini, in parziale sconfinamento verso sera anche alle zone di pianura. Le temperature massime su Torino e su Milano toccheranno rispettivamente i 34-35 gradi. Saranno poi in lieve calo nel corso della giornata di sabato, ma tenderanno ad aumentare nuovamente nella giornata di domenica, dove avremo ancora dei fenomeni nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
6: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Ti ricordi il tuo primo motorino, quello delle prime indipendenze, i primi viaggi in giro con gli amici? Sì, allora raccontacelo, qual era?

0: Hot It nel venerdì mattina di Disco Radio. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Siete come era Bibi Stretta fino alle 10. Erano Ed Sheeran e Martin Garrix. Secondo me, a proposito di motorini, primo motorino, perché di questo parliamo adesso, Martin Garrix ne aveva uno bello truccato, perché a 16 anni, quando ha fatto Animals, era un bel tamarro, quindi secondo me aveva il motorino truccato, come Roberto, che al 393-800-3000 dice: mio primo motorino è stato il 50 elaborato con la marmitta espansione con sotto il 19. Io queste cose le sentivo alle super. Oh, ho messo il 18, ho cambiato il carburatore, ho messo il 19. E dice poi a 16 anni Gilera RV125 rosso e nero. Diceva: come sono vecchio, sto invecchiando con questi ricordi. Tutto questo perché ci sono dei ragazzi tra i 13 e 14 anni, nello specifico tre amici in provincia di Udine, che volevano comprarsi un Ciao, un caro vecchio Ciao. Ricordate quello degli anni 70, 80, insomma, motorino di una generazione. Questi tre ragazzi lo volevano, e quindi cosa hanno fatto? Un po' come nei film americani, sai, quando vendono la limonata fuori casa, l'abbiamo visto in tantissime pellicole. Ecco, anche loro tre si alzavano alle 5 del mattino, preparavano la limonata nel cortile di uno di questi tre amici, il tutto per accumulare dei soldini per comprare un Ciao a testa. Quindi non credo che ci... non costano tanto ormai, almeno credo. Ma cosa è successo? Un vicino di casa, che potrei chiedere a voi, definitelo in qualche modo, al 393-800-3000, ma evitiamo, perché cosa ha fatto? Ha segnalato i ragazzini perché ha detto: non potete vendere la limonata, non avete la licenza per gli alimenti. E quindi la polizia locale è andata lì e ha chiuso, ha bloccato, non dico l'attività ai ragazzi, ma ha chiuso questo sogno. Diciamo spesso: i ragazzi stanno sui social, non fanno più niente, non escono più. Una volta che tre ragazzi escono, fanno qualcosa di bello, di originale, per comprarsi anche un piccolo sogno, e glielo blocchiamo così. E al vicino di casa, dai, sorvoliamo su questo vicino di casa, perché potremmo avere dei pareri, diciamo, abbastanza accesi. Non andava affatto, secondo me. Dai, poverini, glielo blocchiamo così, direi di no. Comunque, intanto raccontatemi il vostro primo motorino, dai, al 393-800-3000, sblocchiamo grandi ricordi. Intanto il Forte di Barda regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi, ed è l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo: il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del Museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Tutte le info biglietti sul sito fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E qua giustamente si stanno accendendo gli animi nei confronti di questo vicino di casa che ha segnalato i tre ragazzi perché volevano comprarsi un ciao. Ma dai, non si fa, ma lasciamoli vivere.

0: dice il primo: ciao, pulendo i cantieri, innescate, scopa e paletta, e lì te lo sei sudato, bello. Luisa da Torino voleva il Phantom della Malaguti, tormentava il papà, era arrivata a incollare le foto anche sul water e alla fine gliel'ha comprata.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Sono Cristina dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao, Gre.
1: Il mio primo motorino è stato un Atala bimarcia, marce automatiche, andava da Dio, però ho sempre sognato anch'io il ciao, e a questo signore, questo vicino, chiederei se ha la patente per rompere le scatole.
0: Ma guarda, secondo me ce l'ha questa patente anche per rompere. Dai, non diventiamo volgari. John Summit adesso.

0: Berti, i problemi qua sono molti di più, ma cerchiamo di pensare ad altro. Nello specifico questa mattina stiamo sbloccando dei ricordi con i vostri messaggi al 393 800 3000. Qual è stato il tuo primo motorino?
1: Primo motorino, vai. Garelli Gulp di mio nonno, rifatto tutto nuovo da me a 13 anni.
0: Beh, ricordi.
1: E da allora, ciao, moto da cross, moto da strada.
0: Di tutto, avevi di tutto.
1: Ancora adesso ci sono 3 Vespe in garage e una moto a 43 anni. Le due ruote sono le due ruote.
0: Bello, bei ricordi.
1: Il vicino?
0: Vuoi parlarne anche tu?
1: Uso una frase che si può dire in radio, attenta, poverino.
0: Ah, mi stavo preoccupando. Le 8:01.
2: Disco Radio.
0: Buongiorno a tutti, ciao, sono Roby Bistretta qui con voi fino alle 10. Stiamo parlando di primi motorini vostri, quelli belli. Questo amico ha detto Vespa. E allora facciamo una cosa: abbassiamo questa, la base, accendiamo. Ma senti che sound! Sgasa ancora, vai! Mamma mia che bel suono che ha la Vespa. Tra poco ancora i vostri messaggi. Adesso novità, c'è quella di Kygo.

8 su Disco Radio in questo venerdì mattina, nel quale c'è anche un po' di polemichine. Stiamo sbloccando ricordi con il vostro primo motorino, ma il tutto è legato alla notizia della quale abbiamo parlato poco fa, ovvero tre ragazzi tra i 13 e i 14 anni di Udine che volevano comprarsi un ciao. Per farlo hanno deciso di vendere la limonata nel cortile di casa per accumulare un po' di soldi, ma un vicino li ha segnalati perché ha detto: non potete somministrare bevande, non avete i permessi. È arrivata la polizia locale, li ha bloccati, e quindi hanno bloccato anche un sogno di questi ragazzi. Molti di voi si sono accesi al 393 800 3000. Tra poco qualche messaggio, subito One Republic.

0: viaggio, ma un viaggio anche nei ricordi vostri. Il primo motorino, anche quello che è desiderato. Sentiamo un amico cosa ci dice.
1: Mi hai riportato alla mente le prime due ruote che ho desiderato. Ovvero il Tenere della Peg Perego, che aveva un jingle che passava nel TV: metti in moto l'avventura e cavalca Tenere.
0: Ma tu intendi proprio questo, credo, eh? Metti in

0: Tenere. Cavalca Tenere. Tenere è Peg Perego.
1: Quanti ricordi, amici. E tra poco ne sblocchiamo altri con i Rhythmic History dal 97.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Ad agosto, tutto a posto.
9: Rima da spiaggia.
8: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
9: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
11: Ad agosto è tutto chiuso.
12: Non proprio.
11: Il concessionario?
12: Parisi Group è aperto!
11: Davvero?
13: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
11: Quindi siete aperti?
13: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo Via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
17: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
18: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
19: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
20: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Disco Radio.
1: Gianluca dalla provincia di Torino, a 15 anni si è comprato la Vespa, oggi ce l'ha ancora, dice non funziona più ma è sempre un bel ricordo. Bravo, tienila, adesso i ricordi tornano dal 97 con gli Acqua.

0: storia di questi tre poveri adolescenti tra i 13 e i 14 anni, provincia di Udine, che volevano comprarsi un ciao per farlo. Hanno detto: dai, facciamo un po' come nei film americani, vendiamo la limonata in giardino. E niente, un vicino li ha segnalati alle forze dell'ordine. E allora vi siete accesi anche voi sulla questione.
1: Io mi chiedo perché al giorno d'oggi si diventa così tanto rompiscatole su cose così futili. I ragazzini non stavano facendo nulla di male,
0: esatto.
1: E si gira la faccia su cose invece dove si dovrebbe intervenire. Io credo proprio che il mondo stia andando veramente al contrario.
0: Per non essere più volgari, bravo, hai detto al contrario. Ma i vicini di casa spesso sono dispettosi. E allora partiamo da questa storia per aprire un'altra sezione: rapporti con i vicini. I vostri come sono?

0: In stretta si parla anche di vicini, partendo dalla segnalazione del vicino che abbiamo, diciamo, raccontato prima. I vostri vicini, sentite qua Panariello come li racconta, eh?
1: Quando andavi, non ci si fida neanche dei vicini. Una volta andavi dal vicino, gli dicevi: signora, c'è un po' di zucchero, venga, si accomodi pure. Oggi tu vai a chiedere: signora, chi è che c'ha un po' di zucchero? Va via, drogato!
0: Non proprio così, ma il rapporto coi vicini è cambiato. Il vostro com'è? Dai, 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Cos'è successo nel mondo? Lo scopriamo adesso con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Robby, buona giornata a tutti. Gravissime le accuse per un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura, il gruppo operava come una vera e propria squadretta, organizzando nei minimi dettagli le operazioni. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Gran Montanà, con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato, la Farnesina farà ricorso. Per le due aree più grandi del piano casa a Porto di Mare Zama, il comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere idee sulle due aree. Con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare complessivamente oltre 2.000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. Lo sport, impresa di Kelly Duala, 16 anni, e medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali Under 20. La lodigiana della Pro Patria Milano ha conquistato il podio in gara con sprinter di 2 anni più grandi di lei. E poi gli europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia, in coppia con Elisa Pizzini, infatti ha vinto il suo 5º oro in un'unica edizione, l'ultimo trionfo nel sincro da 3 metri. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Con i vostri vicini tutto bene? Vi salutate oppure non vi rivolgete neanche la parola? Com'è il vostro rapporto? 393 800 3000.

0: General Base dal 1995 su Disco Radio. I see you, anch'io vi vedo. Vi vedo là fuori, quelli che stanno dicendo: dai che mancano poche ore, dai che la giornata lavorativa è corta oggi e poi finalmente parto per le vacanze. Allora vi accompagniamo ovunque. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Mi raccomando, se state per partire, mettete in valigia anche noi, o meglio nel cellulare. Scaricate la nostra app gratuita, così ascoltate Disco Radio durante tutto il tragitto, in spiaggia, in montagna, ci portate sempre con voi. E qualcuno dice: finalmente parto per le vacanze, così non vedo neanche i miei vicini che non mi stanno neanche tanto simpatici. Perché di quello che stiamo parlando, rapporti con i vicini.
1: Ciao a tutti.
0: Giorno.
1: I miei vicini ad oggi sono i miei suoceri. Sto benissimo perché sono fantastici.
0: Oh, ma dai,
1: e finalmente mi sono liberata dopo 11 anni d'inferno della mia vecchia vicina di casa, che finalmente dopo miliardi di dispetti, avvocati e quant'altro ha trovato il pane per i suoi denti. Eh? Il karma esiste. Ciao, un bacione da Alessandra.
0: Senti com'è soddisfatta Alessandra. Poi ci ha spiegato anche come funziona il karma con la vicina, ma non è molto radiofonica la cosa. Sappiate che il karma esiste, lo dice lei. Si parla di rapporti con i vicini. Siamo partiti dalla storia dell'ora precedente, nella quale questo vicino denuncia, segnala tre ragazzi che vendevano limonata per comprarsi un motorino. Vicino un po' dispettoso, dai. I rapporti, si dice, una volta con i vicini erano distesi, si andava a cena insieme, si era amici, non si chiudeva quasi la porta di casa. Adesso siamo quasi degli sconosciuti, anzi spesso c'è dell'invidia che porta a fare dei dispetti. E tra i più comuni ci sono musica alta o TV alta per disturbare, tacchi, spostamenti di mobili fatti apposta, mozziconi di sigaretta o tovaglie magari sbattute per chi ha il balcone. Se ti trovi le briciole di quelli sopra, chi parcheggia di sbieco ti occupa il posto giusto per darti fastidio. Questi sono solo alcuni, eh. Voi ne sapete altri? Avete, che rapporto avete, dai, con i vostri vicini? 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: La convivenza con gli sconosciuti non è facile, quindi anche con i vicini di casa spesso c'è un rapporto che, diciamo, vorrebbe trasformarli in...
6: Io non c'ho i vicini, c'ho i lontani, ciccia!
5: Ecco!

0: Fino alle 10 lo faccio io, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, questa è Disco Radio. Venerdì mattina si parla anche di rapporto con i vicini, c'è chi l'ha buono, chi non ce l'ha buono. Il mio, diciamo, personale con i miei vicini è di saluti, ogni tanto due chiacchiere. L'altro giorno il mio vicino di casa ha regalato anche dall'orto i pomodori al mio bimbo che era tutto contento, quindi tutto bene. Ma voi?
1: I miei vicini pensano di essere intoccabili, ma la mia batteria ormai è allo 0,2%, prima o poi si scarica. Ciao Carlo da Adorno.
0: Carlo, cosa hanno fatto per farti arrabbiare così tanto?

0: Ehi, ma dove sono tutte le ragazze single di Disco Radio? Dai, 393 800. Sto scherzando. Era Beyoncé su Disco Radio, Single Lady, splendida canzone. Rapporti con i vicini, vai, come va? Come va?
1: Giorno. Sono Lori da Bergamo. Ciao, Lori. Sono d'accordissimo con i miei vicini perché non li vedo mai. Poi sopra non ho nessuno che mi picchia giù, pum pum pum.
0: Ecco.
1: Quindi sono fortunatissima. Volevo salutare la mia amica Niki che sta lavorando. Credo che stia stirando.
0: Questo caldo.
1: Ciao Niki, ci vediamo domani mattina.
0: Ricordatelo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Niki, mi raccomando, le 9:02 intanto. Buongiorno, buongiorno, fino alle 10 sono qui con voi, sono Roby Mistretta, vi accompagno in queste settimane di vacanza dei belli svegli, ci svegliamo insieme, iniziamo la giornata insieme e parliamo, discutiamo anche, si parla anche di rapporti con i vicini, tanti messaggi che sono e stanno arrivando al 393 800 3000, continuate a raccontarci la vostra esperienza, ci piace entrare nelle vostre vite, fare un po' di spettegules. Prima però una bella novità arrivata fresca fresca dalla Svezia, loro sono gli Swedish House Mafia.

0: Mathias is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee su Disco Radio in questo venerdì mattina, anche di partenze, tanti in viaggio, di quelli che si liberano della quotidianità, perché no, anche dai vicini molesti.
1: Abitiamo in una zona residenziale e non hanno rispetto per gli orari quando fanno festa sabato, domenica o magari incomincio anche venerdì, e vanno avanti a oltranza alle 2, alle 3 di notte senza pensare che è vero, è casa tua e puoi fare quello che vuoi,
0: certo.
1: Ma se sei in giardino dai fastidio anche a tutti gli altri.
0: Sì, quello lì sì, però io mi immagino i tuoi vicini a questo punto fare festa con questa differenza.

0: A me ricorda un po' anche Micicco Micicco Lattino, Jerry Halliwell. Invece non è Cicco Lattino, ma sono stressatori seriali i vostri vicini. E tanti hanno un brutto rapporto.
1: Ciao Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
1: Io ne avevo una che era ma una strega proprio.
0: Sai chi mi ricordi?
1: Però tornando al, dici. Al discorso che diceva prima del karma, la signora ha ragione. Bisogna solo attendere, ragazzi, aspettare il corpo del tuo nemico che ti passa nel fiume. E prima o poi te lo trovi, è vero?
0: Poi. Sì, Andre, comunque tu mi ricordi J-Ax. Secondo me tu alla fine sei J-Ax o sei il suo imitatore ufficiale. Sbaglio o ha la voce uguale?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto.
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda da Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
17: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
18: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
18: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
18: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
19: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
20: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
2: Disco Radio.
0: Vedi, l'abbiamo citata prima e adesso arriva su Disco Radio. Prima l'abbiamo citata con Micicco Lattino, ma Jerry Halliwell adesso torna dal 2001 con It's Raining Man.
2: Rhythmic History.
1: History.

0: Dai, io sono Roby Mister. Vedi, secondo me avevo ragione. È lui.
1: L'ho incontrata poi verso sera. E lei era finita. Finita chissà dove. Volevo tornare al parco, ma più beva. Oi, Maria. Ti amo.
0: Beh, se non sei Ax, ti chiamerò Andreax da oggi. Che ne dici? Dai, chiudiamo l'argomento. Rapporti con i vicini, con Antonio da Trecate. Dice: io mi ero innamorato della mia vicina. La ragazza migliore che ho mai conosciuto nella mia vita. Mando questo messaggio, così si ascolta la radio, magari si ricorda di me. Andre, te lo auguro.

0: Da Chris dal 2010, Break Your Heart. Cuoricini che si infrangono, si rompono. Fa caldo, fa molto caldo. Dai, tra poco arriva anche il meteo. Qualcuno non lo sopporta più, ma gli esperti dicono che tra qualche anno l'estate potrebbe durare parecchio, molto di più rispetto a oggi. Tra poco lo scopriamo. Allora, 3938103000. Sì, bella l'estate, ma per me dovrebbe durare quanto? Dai, giorni, settimane, addirittura anni. Quanto la vorresti far durare?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Adesso tempo di news, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona giornata a tutti. Un 16enne di Como è stato arrestato con l'accusa di terrorismo. La Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia Grosseto. Senza precedenti, custodiva nel PC e produceva a sua volta contenuti di sostegno all'ISIS. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stadio avanzato. Gravissime le accuse per un ufficiale e quattro agenti della polizia locale di Milano finiti in manette per peculato, arresto illegale e falso ideologico. Secondo la procura, il gruppo operava come una vera e propria squadretta, organizzando nei minimi dettagli le operazioni. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina farà ricorso. Per le due aree più grandi del piano casa Porto di Mare e Zama, il Comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere delle idee. Sulle due aree, con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare oltre 2000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. Lo sport, impresa della lodigiana Kelly Dualla, 16 anni e medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali Under 20 di atletica. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
3: Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sui settori alpini e prealpini, in parziale sconfinamento verso sera anche alle zone di pianura. Le temperature

Temperature massime su Torino e su Milano toccheranno rispettivamente i 34 e 35 gradi. Saranno poi in lieve calo nel corso della giornata di sabato, ma tenderanno ad aumentare nuovamente nella giornata di domenica, dove avremo ancora dei fenomeni nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 22.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
4: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: In futuro l'estate potrebbe durare tantissimo. Per te quanto dovrebbe durare la lunghezza ideale? 3938103000.

0: radio, adesso One Republic in your eyes. E cosa c'è nei vostri occhi in questo venerdì mattina? Magari l'autostrada, perché siete già partiti per le vacanze. Allora vi auguriamo buon viaggio, buone vacanze sempre con noi su Disco Radio. Scaricate l'app, è gratuita, ci portate ovunque estate che tanti attendevano. Già in tempi non sospetti, ecco, poi arriva Celentano
1: e all'improvviso eccola qua.
0: E quest'anno invece improvvisamente è stata un'estate molto molto calda. Quanto dovrebbe durare secondo te l'estate ideale? Sentiamo.
2: Ciao, sono Barbara da Mazzè.
0: Buongiorno.
2: L'estate dovrebbe durare 9 mesi.
0: Un parto.
2: Poi avremo un mese di autunno, un mese di inverno, un mese di primavera e quindi di nuovo estate.
0: Hanno fatto per lei, ma non è tanto d'accordo.
3: Io
0: Alberto,
3: 52 anni. Mi ricordo le estati quando avevo 8-9 anni e quando faceva caldo c'era 31 gradi.
0: Adesso
3: io
0: 41.
3: Penso che chiunque sia contento di questo caldo sia un totale irresponsabile, perché scioglimento dei ghiacciai, scioglimento del polo nord significa tra 20 anni, 30 anni fine della vita su questo pianeta.
0: E
3: quindi
0: cambiamenti,
3: chiunque
0: diciamo
3: sia felice perché che bello fa così caldo è un totale irresponsabile per lui e per le future o per lei e per le future generazioni. Alberto da Magenta, ciao.
0: Alberto mi sembra uno molto molto attento alla questione, al clima. Comunque la nostra amica non c'è andata tanto lontana, perché si parla di estati future in quanto è stato monitorato il cambiamento climatico che è in atto. Già l'estate rispetto ad anni fa, dove durava 78 giorni è arrivata a 95. L'inverno invece è diminuito da 76 a 73 giorni. Previsione, proiezione: nel 2100 l'estate potrebbe durare 166 giorni. Cioè tantissimo, l'inverno si ridurrebbe a circa 2 mesi, mentre l'estate è 166 giorni, cioè metà anno d'estate. Qualcuno è contento, qualcuno no. 393 800 3000, quanto dovrebbe durare l'estate per te? Insomma, quanto te la potresti godere? Dai, fatecelo sapere. Intanto, a proposito di cambiamenti climatici, il Forte di Barda regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo: il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito fortedibard.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
9: Quanto dovrebbe durare l'estate? Rosalinda dice come quella di quest'anno. Forse un'ora, mentre per Sabrina un paio di mesi. Lui

0: quanto dovrebbe durare. Tanti che dicono per me non più di un quarto d'ora, tipo Davide, ma anche Maurizio dice no, no, no, no, l'estate no, anche basta, sto, fa troppo caldo.
1: Buongiorno, Disco Radio. Chi c'è? Va bene, sei mesi, okay. Però una cosa equilibrata, non 50 gradi all'ombra. Ciao Wanda da Magenta.
0: Wanda, invece credo che le temperature si alzeranno sempre di più.
2: Ciao Disco Radio, io abito ai piedi del Gran Paradiso, vorrei che fosse sempre inverno, vorrei che ci fosse un metro di neve, non ne posso più di sto caldo maledetto.
0: Sai che mi hai ricordato quando hai detto non ne posso più? Un po' lei.
3: Non ce la faccio più.
0: Magda, ti mando un abbraccio adesso, Madonna.

0: Io lo so che anche tu avevi provato a replicare questo video, nel 2012.
1: No, io no. Io come con i balletti non ho mai avuto la fissa, Roby.
0: Ma no, ma non serviva a fare un balletto, serviva andare in macchina a cantare, a ballare. Ricordi?
1: Sì, no.
0: Lascia stare quel video, me lo ricordo molto bene, secondo me anche tanti amici.
1: Io nel 2012, figurati, avevo già la mia, avevo già una certa.
0: Ma non fare così.
1: Ho pensato a loro che sono un po' sparite le sere, bro. Chissà se con questa hit, con quell'album che ha avuto molto successo, hanno già fatto loro.
0: Dici, cassetto?
1: Già... boh, 10 è un minuto. Disco Radio. Che poi un artista non ragiona solo in questi termini, perché poi c'è tutto un discorso legato comunque al riconoscimento, alla voglia di fare, cioè uno ci vuole essere a prescindere dal fatto che possa
0: però,
1: o no.
0: Ci sono quelli che con un singolo campano a vita, hanno fatto la pensione.
1: Ma quando sparisci non è perché vuoi sparire, perché ti...
0: Sì, ma se tu hai fatto tipo, cosa ne so, la Macarena,
1: sì,
0: puoi sparire.
1: Vabbè, certo.
0: I soldi entrano tutti gli anni.
1: E sparisci uscendo ballando proprio la Macarena. Comunque...
0: Facciamo che sparisco io adesso, ciao. Ciao. Torno domani pomeriggio.
1: Iniziamo, continuiamo il nostro appuntamento, continuiamo la mattinata. C'è la novità di Joey Corey. Ciao Roby!
0: Ciao!

Whisper, Joey Cory, la novità, proprio questi suoni. Benvenuti, buongiorno e buon venerdì. Venerdì che io lo so essere l'ultimo, ovviamente, giorno lavorativo per tantissimi ascoltatori, quindi chissà che felicità, chissà che leggerezza in quel venerdì lì, ma anche noi ci difendiamo molto bene. Poco conta se si lavora o meno ad agosto, quello che importa è un po' l'attitudine mentale, forse, no? Meno pensiamo questo. Io credo questo. Tra poco i Rhythmic History, subito Florida, Kesha. Adoro questa Right Round.

0: Disco Radio, il personaggio di Dracula continua a ispirare qualunque cosa nel mondo dell'arte. Non so quanti film abbiano fatto dedicati a lui. Tra i tanti c'era anche, vi ricorderete, la versione un po' comica, diciamo così, fantastica, grottesca, in cui c'era Paolo Villaggio, il film Fracchia contro Dracula dell'85, diretto da Neri Parenti. Tra poco invece, il 1993 ritornerà per farci cantare come se non ci fosse un domani. Disco Radio Party Set.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Borobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
12: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
13: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
13: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
17: Info 338 22 98 703. E comprororodoro.it.
18: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
19: Disco Radio.
0: Buon venerdì, buon viaggio, buona vacanza, buon lavoro. Su Disco Radio ci godiamo questa hit che ha fatto la strada del ritmo. Sono sicura che vi piacerà tantissimo. Gli 883 si canta questa. Sei un mito.
20: Rhythmic History.

radio, 10:23 minuti, Topic e Becky G, quelli di Sorry Papi nella nostra mattinata. Io voglio davvero di cuore abbracciare forte e ringraziare tutti i vigili del fuoco che svolgono un lavoro straordinario, rischioso, ogni giorno in questa stagione particolarmente insomma calda, afosa, è un disastro. Proteggono persone, animali, ambiente, affrontano cose pericolose, incendi, crolli, alluvioni. Proprio qualche giorno fa in zona Vellorese, Arconati, dove io vado solitamente a camminare, hanno domato un incendio evitando una catastrofe. Ieri poi io li ho richiamati perché passeggiando di lì c'erano delle braci che sembrava si stessero riaccendendo e sono intervenuti tempestivamente. Mi raccomando, tutti dobbiamo sostenere questa cosa, mantenete la calma, se vedete un incendio o qualcosa che... chiamate subito i soccorsi componendo il 112 o il 115 per i vigili del fuoco, è fondamentale questa cosa. The Weeknd.

0: Nella versione, tra l'altro, personalizzata di Dirty Cash. Su Discoradio vi accogliamo così, e così accolgo anche il nostro super giornalista Francesco Di Bruno. Come stai, Franci?
1: Bene, Olga, dai.
0: Come va
1: bene,
0: la tua
1: bene.
0: Zampetta?
1: La mia zampetta dopo una settimana comincia a fare meno male.
0: Perché è caduto, si è fatto male a una caviglia, giusto? Il punto esatto è la caviglia.
1: È il quinto metatarso.
0: Quinto metatarso, non ingessano ovviamente queste parti, sei fasciato.
1: No.
0: Modello mumme di Tutankhamon.
1: Sì, c'è una scarpetta apposta per camminare, ma
0: un po' la fantozzi fasciato, lo so, dal braccio prima. Senti, piaceri dell'estate, mi dici un tuo piacere dell'estate.
1: Il cocomero, l'anguria.
0: Ah, anguria! A me le giornate lunghe, questa luce piace tantissimo. Un piacere dell'estate per voi al 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Accogliamo subito il nostro Francesco con la tua attività di Link. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni trovati nelle PC. È arrestato un 16enne di Como, la Digos lo ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stato avanzato. Soldi spariti e finti verbali. In carcere 5 vigili di Milano, si tratta di un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono analogie anche con due casi ora al vaglio dei PM. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana con la motivazione che la cittadinanza delle vittime non basta a conferire un danno allo Stato. La Farnesina farà ricorso. Per le due aree più grandi del piano casa Porto di Mare e Zama, il Comune di Milano lancia un concorso internazionale per raccogliere idee sulle due aree. Con un'operazione da 110 milioni, l'amministrazione punta a realizzare oltre 2.000 alloggi da dare in affitto a prezzo calmierato. E poi lo sport, con l'impresa della lodigiana Kelly Dual a 16 anni e medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 GB, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: I piaceri dell'estate, una cosa bella dell'estate. Qual è un piacere per voi totale? From Disco to Disco, intanto.

0: Disco Radio, Franco Battiato, uno dei cantautori più innovativi, più influenti, sicuramente italiani. Un abbraccio virtuale, insomma, anche a Guccini, che ci ha lasciato ieri, il suo corpo. Qui con Eiffel 65, Franco Battiato in 80 Stars. Allora, piaceri dell'estate. Per me è la giornata lunga, con queste luci bellissime, è indubbiamente uno dei piaceri dell'estate. Adoro Silvia da Piacenza, che mi ha ricordato una cosa che ho pensato proprio ieri sui piaceri dell'estate. Sicuramente i vestiti che asciugano velocemente. E sicuramente anche le giornate lunghe, aggiunge questa cosa. Poi abbiamo dei romanticoni all'ascolto.
1: Buongiorno Olga. Buongiorno. Il mio piacere personale è poter passeggiare con la mia donna lungo mare.
0: Bello.
1: Sotto sole cocente.
0: Bello.
1: In mezzo a tutta la gente. Ogni tanto un bagno, ogni tanto incroci uno sguardo. L'importante è essere al mare. Però quest'anno mi tocca saltare. Top Disco Radio, Max da Novara.
0: Ciao Max, ma no dai, una giornata, rubala, dai che ce la fai. Una giornata, un weekend, quello che riesci. Rubala via, che si può, se si vuole si può. Un abbraccio grande. L'anguria, vabbè, l'anguria, fetta d'anguria poi mangiata proprio direttamente a morsi, magari in un giardino, tenendo, avete presente, le gambe divaricate lì come da piccoli si faceva. Ve lo chiedo, qual è uno dei piaceri vostri veri dell'estate? Perché oggi è la giornata mondiale della birra, in tramite dei sospiri. No, sono le 10.50, non è il caso di cedere adesso alla birra. Si celebra ogni anno il primo venerdì di agosto, forse non tutti sanno che la birra è la terza bevanda più bevuta al mondo dopo acqua e tè. Ha origini, antichissime. Quando dico antichissime intendo dire veramente antichissime. Parliamo di egizi, parliamo di sumeri che la usavano come bevanda e anche come nutrimento, persino come riti sacri. Una curiosità è che in Belgio, a Bruges, c'è un tubo sotterraneo lungo 3 km che sposta la birra dal produttore all'imbottigliatore. Questa è una piccola curiosità. Comunque, ci sono tanti bellissimi film che parlano di birra, che hanno scelto tra le scene più belle della cinematografia mondiale. C'è questa che parla di birra. Voglio vedere se qualcuno di voi la riconosce. Attenzione,
2: Stavamo lì seduti, il sole ci picchiava sulle spalle e ci sentivamo liberi. Era come se stessimo asfaltando il tetto di casa nostra. Eravamo i signori dell'intero creato. Quanto a Andy, rimase tutto il tempo seduto in disparte, con uno strano sorriso stampato in faccia, e ci guardava bere le sue birre.
0: Meraviglioso.
3: Ehi, ne vuoi una, Andy?
2: No, grazie. Ho smesso di bere. Voi potreste pensare che lo fece per ringraziarsi i secondini, o magari per farsi qualche amico tra di noi. Invece io penso che l'abbia fatto per sentirsi di nuovo come tutti gli altri, anche se solo per poco tempo.
0: Dal film Le ali della libertà.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Sì, sì, la scena della birra in...
11: Fantastico questo film, Le ali della libertà.
10: Sì, sì, sì, molto
11: Barbara da Brescia.
10: Ciao Barbara.

0: Robin Schulz e la So Better Time, stesso disco radio, e piaceri dell'estate. Arrivano ovviamente cose che... Un gelato di quelli piacevoli, un pomeriggio, una merenda, uno staccare con qualcosa di fresco, sicuramente è uno dei piaceri dell'estate. E poi c'è questo messaggio che voglio ascoltare con voi.
1: Ciao Olga, premetto che io sono amante del caldo, per cui ho, insomma, il piacere dell'estate è proprio il sole, abbronzarsi al sole, ma anche semplicemente avere il sole addosso quando si esce di casa, nonostante le altissime temperature di questi giorni, ecco. Viva l'estate sempre. Ciao da Antonio di Parma.
0: Ciao, anch'io, guarda, sopporto bene il caldo, però voglio salutare, abbracciare chi lavora il caldo, che è un inferno quest'anno. Questo non è neanche caldo, questo sono tre mesi veramente che stiamo mettendo a dura prova, ma la prova purtroppo non può essere vinta. Ambiente, siccità, natura, un sacco di cose. Pochi secondi alle 11. Salutavo e ringraziavo prima i vigili del fuoco che sono impegnati anche in Italia in tante attività di soccorso fondamentali, tra l'altro fanno un lavoro che è rischioso, lo fanno alla stragrande. Saluto Luca che è sempre sintonizzato, credo che lui sia in caserma Cassano Magnago e organizzano spesso anche degli eventi con noi, insomma, con il disco Radio Party, sempre molto, insomma, molto emozionali. Io vi accompagno a ritmo di musica con le nostre hit più ritmate della città, come ogni venerdì avremo anche lo spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. È tempo di novità musicale, questa è...

novità di Disco Radio è quella di Peggy Goo con la voce di Ever Star. Si chiama Woman. 11:03. Buon venerdì, ben sintonizzati. Buongiorno. C'è area di leggerezza all'ascolto perché insomma per tanti sono i minuti, le ore contate che precedono le vacanze. Agosto è fatto anche questo di grandissime partenze e di grande goduria per noi che rimaniamo qui, continuo a dirvelo, è meraviglioso ragazzi, le città si svuotano, i paesi sono già vuoti, vero? Però si sta divinamente bene, insomma, con meno capitale in mano attorno, la città è più vivibile, tutto un po' chiuso, ma che ce frega. Quello che conta lo troviamo, ecco, i beni di prima necessità non ci mancheranno e poi io sarò qui tutto il mese di agosto, rigorosamente qui. Rhythmic History, tra poco, ora è il turno di Alexandra Stena, c'è la sua We Are Free. No.

0: Disco Radio, 19 minuti in questo venerdì, c'è anche Free Your Mind. Questo è il viaggio con le nostre hit più ritmate della città. Già sapete che Rhythmic History qui è molto vicino, forse non sapete che è il del 1999 la hit che stiamo per riascoltare. Intanto ovviamente si parla anche di vacanze, non solo, insomma, le nostre coordinate, chi si prepara a partire, chi è già tornato. Adriana D'Adese dice: guarda, io devo resistere fino a martedì, quando finalmente si partirà per la Liguria. Poi non so perché gli ultimi giorni diventano sempre un po' troppo carichi di tante cose, un po' più faticosi, ecco.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Attenzione, un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
12: Info 338 22 98 700 31 e comprorodoro.it.
13: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
14: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
14: svuota tutto!
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
18: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
19: Disco Radio.
20: Anche in questo venerdì, tutte le ore, ci aspetta una hit che ha fatto la strada del ritmo, il nostro famoso Rhythmic History del 1999, questa di Fats & Small, cioè Turn Around.
21: Rhythmic History.

sempre di Joel Corry su Disco Radio, questa Devotion alle 11:20 minuti di questo bel venerdì. Tra le cose da fare c'è anche la possibilità, insomma, di essere sostenuti come sempre dalla nostra musica, come Olga. Il nostro appuntamento è dalle 10 alle 13, quindi siamo nel cuore proprio di questa mattinata. Tra poco scopriremo protagonista di oggi dello spazio riservate agli uomini straordinari, alle imprese maschili.

0: piace molto quando fa you più o meno così. Maroon 5 con The One and Know, 11:29 minuti. Saprebbe sicuramente farlo meglio il nostro cantautore Francesco Di Bruno, nonché scrittore, giornalista.
1: Guarda Olga, su quelle notine lì c'è quel falsettino un po' così, faccio fatica, sei più brava a te.
0: Hai detto tutto, quindi diciamo che vale lì veramente la libera espressione.
1: Ecco, dai.
0: Tu sei pronto?
1: Prontissimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca. Propaganda jihadista online e manuali per fabbricare ordigni trovati nel PC. Arrestato un 16enne di Como, la Digos l'ha prelevato mentre era in vacanza con la famiglia a Grosseto. Per gli agenti la radicalizzazione era ad uno stato avanzato. Soldi spariti e finti verbali in carcere, 5 vigili di Milano. Si tratta di un'intera squadra antidroga della polizia locale accusata di peculato e falso. Ci sono analogie con due casi ora al vaglio dei PM. Allarme siccità in Piemonte, calcolati 2 miliardi di danni nei campi, la regione Piemonte chiede lo stato di calamità. Lo sport, partiamo dall'atletica, impresa della lodigiana Kelly Dual che a 16 anni ha vinto la medaglia di bronzo nella finale dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica e poi gli europei di nuoto, ancora una medaglia per Ginevra Taddeucci che ha conquistato il bronzo nella 3 km knockout sprint. Ora un aggiornamento sullo stretto di Hormuz, sentiamo il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Cosa succede della guerra di Hormuz? Succede che l'Iran sembra sul punto di chiudere l'accordo con l'Oman sul ritorno alla libera circolazione nello stretto di Hormuz, ma con la proibizione del passaggio alle navi americane e israeliane. E sarebbe una vittoria per KO, ovviamente, da parte di chi è sembrato per tutto l'arco della guerra essere semmai chi doveva difendersi. Ma viene da chiedersi ovviamente dall'altro punto di vista cosa conviene agli Stati Uniti. Questa è una disfatta, un accordo di questo tipo, in cui si parla peraltro anche di pedaggi. E viene da chiedersi se non ci sia davvero quello che si sussurra a Washington, cioè un problema di armamenti, per quanto sembri incredibile per la superpotenza americana, così da non poter sferrare un nuovo attacco. Ma c'è qualcosa di più, che in questa partita si muovono degli attori che non si vedono. Non si vede dal 28 di febbraio, come ben sappiamo, neanche il successore di Ali Khamenei ucciso quel giorno, e cioè Mojtaba, il

0: di Khamenei stesso, l'erede fisico, il figlio. Ebbene, secondo un sito dell'opposizione in esilio, Mokhtaba Khamenei sarebbe in punto di morte, sarebbe in condizioni gravissime e non ha mai incontrato, dal giorno del suo insediamento, non ha mai incontrato nessuno dei leader politici dell'Iran. Tutto questo ovviamente vorrebbe dire che in questo momento è senza guida spirituale, che non è solo spirituale ovviamente nel regime teocratico iraniano. Come si vede, una situazione ambigua, difficile e potenzialmente grave. E soprattutto in questo momento totalmente indecifrabile.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Auguriamo buon venerdì. Ritmo di musica con quattro hit le più ritmate. La prima è quella di Mauro Picotto.

0: radio come Olga in diretta, nel From Disco to Disco ci hanno accompagnato quattro hit le più ritmate senza alcuna interruzione, questa di John Summit, prima Ziggy Marley, Criss Cross Amsterdam e anche Mauro Picotto. Oggi nello spazio riservato alle imprese maschili ci mettiamo un'intera categoria di lavoratori che fa miracoli in quest'estate infernale. Salvano persone, spingono incendi, limitano il danno naturale ad animali, ambiente, proteggono, no, in caso di pericoli chiunque. Lavorano 24 ore su 24, intervengono rapidi nelle emergenze, incidenti, crolli, calamità naturali. I vigili del fuoco sono perfetti per questo appuntamento di oggi. Sono tutti virtualmente presenti nello spazio riservato appunto a quelli che sono gli uomini straordinari. Ogni vigile del fuoco, sono sicura, potrebbe raccontare storie pazzesche, potrebbe scrivere un libro, si dice, no? Salvataggi miracolosi, situazioni al limite del racconto, sicuramente cose magari anche non proprio, insomma, belle. Un imperatore, l'imperatore Augusto, nel 22 a.C., quindi più di 2000 anni fa, formò il primo contingente pubblico di vigili del fuoco. Prima esisteva una sorta di corpo privato che ovviamente veniva pagato e quindi interveniva se chiamato, quindi parliamo di più di 2000 anni fa. Poi c'è tanta storia comunque attorno appunto al corpo dei vigili del fuoco. Diciamo che i primi pompieri, nel senso moderno del termine, furono il corpo della Guardia del Fuoco di Firenze, circa nell'Ottocento circa, ecco. Comunque una storia che arriva da lontano, una storia che scrivono tutti i giorni in ogni momento, grazie, in caso di bisogno ricordatevi, chiamate il numero dei vigili del fuoco che è il 115.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Benvenuti su Disco Radio, grazie per essere dei nostri anche in questo venerdì 7 agosto. Come Olga, il viaggio continua, abbiamo scelto i The Bauza, questo è Magnetic.

ABC di Gail, 11:54 minuti, si parlava di Vigili del Fuoco. C'è chi mi segnala, ciao Olga, solo per info, adesso il numero da comporre per qualunque emergenza è il 112, polizia, ambulanza o Vigili del Fuoco. Rimangono poi attivi i singoli numeri, però effettivamente forse da lì oggi smistano, insomma, in base alle varie problematiche. Martin Garrix, Ed Sheeran, abbiamo anche Repeat It.

0: la sua superstar, ritornano qui su Disco Radio Superstar, come dice lei giustamente. Come procede? Come procede questo venerdì mattina? Siamo arrivati anche nella pausa pranzo, il nostro viaggio come sempre continua. Io credo che la musica sia un'ottima compagna di vita, di viaggio, un ottimo sottofondo musicale per chi lavora. È mezzogiorno!
1: Disco Radio!
0: Un'ottima compagnia, poi di fatto ognuno di noi ha i suoi gusti spiccati musicali, le sue hit preferite. Io credo che se uno voglia ascoltare solo musica si mette la sua playlist. La radio da questo punto di vista è meravigliosa perché fa compagnia, quindi insomma le voci degli speaker che scegliete poi diventano nel tempo anche familiari, davvero. Grazie per essere dei nostri, la giornata continua, pausa pranzo, momento meraviglioso di decompressione, di respiro, nel quale rilassarsi un attimino. Arriva la novità di Kygo, l'ascoltiamo, si chiama Take Me Back.

che la novità di Kygo con la voce di Max Mennon. Se mi incontrate Kygo, perché può accadere di incontrare Kygo persino, non so, mentre si fa colazione la mattina in un bar, ricordatevi che la pronuncia corretta del suo nome è Kygo, che lui è norvegese, anche se poi tantissimi, anche in Italia, ma soprattutto in America, anche tanti di noi lo chiamano Kygo. Lui se ne è fatto una ragione, cioè lo sa benissimo che tanti lo chiamano Kygo, però diciamo che il suo nome, la sua mamma lo chiama Kygo. Quindi ricordatevi questa cosa, è importante. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo ci porterà nel 2003, intanto siamo esplosivi, wow. Per voi c'è anche questa 45.

0: My System, la hit di Felicia, mezzogiorno e 9 minuti. È importantissimo il nome che si dà ai propri figli, quindi i genitori che hanno chiamato questa artista svedese Felicia l'hanno sicuramente caricata già dalla nascita di un destino bello, io credo, no? Quindi attenzione ai nomi che vengono scelti per i propri figli. Tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2003, sta tornando il nostro immancabile Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
17: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
18: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua con la Dance Storica, l'appuntamento che tutte le ore ritorna, si chiama Rhythmic History, e tutte le sere dalle 21 c'è la versione estesa che dura ben un'ora. I Brothers dal 2003, questa è Sexy Girl.
1: Rhythmic History.

Disco Radio, mezzogiorno e 20 minuti. Questa è una DJ e produttrice italiana, Kid Khalif, e la sua hit ci sta accompagnando oramai, insomma, da un po' di mesi. Sempre un piacere ritrovare lei, insomma, e tutte le sue hit. Saluto chi, nonostante le temperature, il caldo, l'estate, tutto il resto, comunque si ostina a mangiare piatti caldissimi. Io ieri sera ho fatto la peperonata. Mangiata calda la peperonata, perché freddo sono capaci tutti.

0: donna, sempre lei che ritorna su Disco Radio. Forse non tutti sanno che dove vivete voi c'è una caratteristica magari del vostro paese, della vostra città, che non tutti conoscono. Per esempio, io che sono nata e cresciuta nella mitica San Giorgio su Legnano, piccolo comune che sta vicino a Legnano, lì c'è una bellissima chiesa della Beata Vergine Assunta che ha praticamente 8 lati, cioè ha una pianta ottagonale, una chiesa molto molto bella. Intanto vi portiamo in un paesino, in un paese vicino qui nel nord Italia, dove hanno scoperto delle terme. Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Le più ritmate senza interruzioni, un From Disco to Disco che parte proprio con i Medusa.

0: Radio con Neisha, la sua Restless, mezzogiorno e 43 minuti. Abbiamo suonato 4 hit, le più ritmate. Ben ritrovati con me, Olga, in diretta fino alle 13. Allora, forse non tutti sanno che nel vostro paese c'è anche questa cosa bella e interessante, perché poi per te che ci vivi, quella cosa bella e interessante, insomma, è una cosa nella quale magari ci sei anche cresciuto, ci hai giocato vicino, parliamo di zone naturali, parliamo anche ovviamente di monumenti o altre cose. Ognuno di noi conosce nel dettaglio spesso, no? Nel luogo in cui vive cose meravigliose che possiamo condividere alle nostre coordinate. In questo comune della provincia di Lodi hanno trovato delle terme antiche. Andiamo a Lodi Vecchio, ridente comune, ridente comune che ha un po' di migliaia di abitanti in realtà, che ha anche delle zone archeologiche interessanti. Ecco, durante gli scavi per l'ampliamento di quello che è un parco archeologico che hanno lì, hanno trovato dei ritrovamenti che facevano pensare a delle terme. Così è? Così è, sono tornate alla luce proprio queste antiche terme. Sono delle terme di cui hanno già ricostruito in parte la storia. Ora c'è un progetto di valorizzazione per trasformare quelli che sono i ritrovamenti in un percorso futuro didattico e turistico. Ho cercato delle informazioni, parte di questo parco archeologico può essere in realtà visitato da tantissimi anni. Ora aspettiamo che anche le terme, insomma, diventino di pubblico dominio. Intanto salutiamo gli amici che ci ascoltano proprio da Lodi Vecchio. Un abbraccio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Eccoci qua, ben ritrovati nella nostra pausa pranzo di questo venerdì. Ascoltiamo Bob Sinclair e Kaisa. C'è anche I Can't Wait.

Alan Walker, Ava Max con questa Fate su Disco Radio. Alan Walker, ricordiamo che indossa la sua iconica maschera, la felpa con cappuccio, fin dalle sue prime esibizioni nel 2015. Questa cosa simboleggia che la sua musica è un'opera di unione con tutti, non è per la singola persona, quindi è per, capisci, perché era una certa unione. Poi nel 2024, durante un live, si è esibito, diciamo, senza maschera per la prima volta, ma normalmente ancora oggi la usa perché appunto ha un significato simbolico, non è solo per nascondersi. Intanto, Dio di Hailey, questa è Closure.

0: da ritrovare anche Camrad con la sua Be Mine su Disco Radio. Questo è il momento dei saluti, cari ascoltatori, perché si è fatta una certa, perché il nostro appuntamento mattiniero insomma si esaurisce qui, ma sapete che il viaggio continua con il nostro Don che sta arrivando forse da Roma. Don, sei dei nostri? Non sei dei nostri?
1: Sono qua.
0: Ok, cosa stai facendo?
2: Sono qua e se ti dico.
0: Cosa stavi facendo?
2: Stavo facendo mangiare i piccioni davanti alla nostra splendida sede.
0: Cosa dai ai tuoi piccioni?
2: In questo momento il pane, perché era quello che abbiamo qua. Sono appena arrivati, sono le splendide anime, quindi ho fatto una gran corsa per ritornare indietro.
0: Si sta, che bella.
2: Buon venerdon!
0: Ciao! Venerdì 7 agosto, pensa che giornata carica, carica, carica di attesa, partenza e viaggi.
2: Mamma mia, è arrivata l'una!
3: Disco!
2: Allora, prima delle partenze di viaggi, così siamo tutti sereni, che si mangia, Olga? No, dimmelo, che vale, poi
0: allora,
2: metti in macchina.
0: C'è un mix di verdure, varie padellate con finocchi. Ho trovato il cavolo nero, anche se purtroppo non è in stagione, ma comunque l'ho preso.
2: Brava.
0: Zucchine, sicuramente, una bella insalatona, poi mista di cetrioli e non solo. Così, una cosa un po' fresh. E poi qualche, non so se hai mai assaggiato i fagioli neri, proprio quelli che si mettono in ammollo di notte.
2: Certo.
0: Sì, quelli sono molto, molto buoni.
2: Buoni. Poi io, con l'America Latina, il riso bianco col fagiolo nero è una delle basi della cucina latinoamericana.
0: Sì.
2: Va bene, ragazzi,
0: Donna,
2: abbiamo capito.
0: Già, ma ti ritroverò qui lunedì, quindi
2: te ne
0: sono
2: vai in
0: serena.
2: Ferie. Ma te ne vai in
0: no, io sono qua. Però c'è il weekend.
2: Ma c'è il weekend.
0: È arrivato
2: il weekend. Ma c'è anche la novità, comunque, no, giusto per dire.
0: Ti sfidi, ciao Smefia, domani, vado.

0: E mentre ti mangi un bel fagiolo nero, ecco, è lui, Don Cash, lo speaker più vero.
1: Ella, questa sembrava una cosa degna di Moreno, guarda per come l'hai fatta. Buongiorno ai Disco Radio Lovers e benvenuti nella nostra family. Oggi è il Venerdon, quindi iniziamo con il piede del weekend. Come sempre nel weekend vi domando quali sono le vostre attività. Potete utilizzare la modalità del dammi tre parole e quindi raccontarmelo con le tre parole. Quali sono le tre parole che contraddistinguono il vostro weekend? Che ne so, potrebbe essere partenza, famiglia, aereo. Così abbiamo, oppure partenza, famiglia, Ibiza, così sappiamo anche dove state andando. Oppure potete raccontarmelo. Il numero per tutti è il 393 800 3000. Raccontatemi la vostra estate, raccontatemi che cosa si fa durante questo weekend del 7, 8, 9 agosto. E nel frattempo voliamo con la musica, alti altissimi come sempre qui su Disco Radio. Ci raggiungono Alok insieme a Khalid, si chiama Dive Into Me. Happy Friday e soprattutto, visto che questa è la family del pranzo, buon weekend on.

0: Summer is Magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: viene l'acido desossido ribonucleico. Chi come noi ha la musica nel sangue, ragazzi, non riesce a distaccarsene mai. Gabri Ponte e Giovanotti, 11 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì 7 agosto. In tre parole che si fa nel weekend: famiglia, Marocco e camper. Peccato che non ti sei firmato. Caldo, golf e ricerca. Ciao, sono Federica e vi scrivo da Bologna. La Fede da Buolo. Adele insieme a Paolo dice: i motorandaggi, amore, moto e Normandia. Cioè, state partendo per andarmene in moto in Normandia? Ma meraviglioso. Qui a Roma è arrivato dalla Sicilia con furore mio fratello in moto ieri con la sua fidanzata e devo dire che è bello incontrare la famiglia. Purtroppo non vivo dei giorni felici a causa di una bimba, di una delle mie pelosette che sta per attraversare il ponte. Però ragazzi, è estate, è bello, c'è la famiglia, si parte, c'è Disco Radio. Con tre parole raccontami quali sono le cose che farai questo weekend al 393 800 3000.
1: Adesso è arrivato il doc, adesso è arrivato il doc.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Ad agosto, tutto a posto.
7: Rima da spiaggia.
6: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
7: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
14: Disco Radio.
0: Tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Sì, vi riporto a cavallo tra gli anni 80 e il 90, il 1989 per esattezza. Lolita Holloway e Black Box con la loro Ride on Time. Alto il volume dei ricordi, Disco Radio Lovers.
15: Rip

0: Bad Times, Robbie Schultz insieme a Barbs in casa Disco Radio. Allora, proviamo a sentire quali sono i vostri appuntamenti di questo weekend. In tre parole, che si fa? Eri, ciao.
1: Estate, gelato, giocare. Ciao, e io sono De Cugno.
2: Come ti chiami?
1: Emon.
0: Credo di aver capito Emon. Ciao Emon, benvenuto con noi in famiglia. Quindi le tue parole di questo weekend sono gelato, giocare e divertirsi con la famiglia. Mi piace, sono mamma e papà. 13 e 22 minuti esatti, il numero è il 393-800-3000 in tre parole. Ma questo weekend i Disco Radio Lovers cosa fanno?
3: E adesso è arrivato il dog.

Klingland e Christian, my rabbi, sono le 13.30 e 33 secondi come i trentini che entrarono a Trento tutti, 3.333 trotterellando, ok. La lingua funziona ancora. Trekking, Val Camonica, Rottweiler, Simona da Bergamo, ecco le tre parole che contraddistinguono il mio weekend. Comunque trekking col cucciolotto non apprezzo. Siamo già in Normandia, Don, ti ascoltiamo, siamo venuti qui in moto, Paola e Adele che ci ascoltano con l'applicazione gratuita. E ancora ciao Leonardo che dice, anche noi vi ascoltiamo con Disco Radio dai nostri caschi perché stiamo viaggiando in moto. Dove siete? Cosa state facendo? Quanto manca alle vostre ferie al 393 800 3000?

0: tutto. Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
1: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
2: Ci rinfreschiamo con 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite in tre parole che cosa si fa durante il weekend, questo weekend di agosto dei Disco Radio Lovers. C'è Katy Perry. Disco Radio.

0: In the ocean now. Sì, diciamo che una casetta sull'oceano avrebbe risolto tanti problemi. Volate via, una folata di vento ha portato via le nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Il disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, proviamo a sentire. Ovviamente la modalità, l'avete capito, in questi giorni sarà sempre questa. Ciao, chi è con me?
1: È Feria!
0: E così, possiamo risentire. Pronto? Dica.
1: Don,
0: sì.
1: Sarà in Feria!
2: Ciao Don, fine settimana di sgobbo.
0: Si sgobba,
2: c'ho da pulire tutta casa, ma farla diventare uno specchio, perché lunedì vengo una vedelva che cerco di venderla.
0: Oh.
2: E la devo veramente pulire a fondo.
0: Quindi sarà sgobbare. Balca Monica, Rottweiler, trekking col mio cucciolotto Simona. Si va in Normandia, i nostri amici li abbiamo sentiti prima. Visitare Marrakesh, Leonardo da Briosco, siamo in partenza. E ti ascoltiamo in questo momento dall'app con i nostri caschi. Evans da Cuneo invece dice: le mie parole sono valigia, aereo, Marsalam. Ciao, sono Claudia da Ballabio. Ciao Don, noi siamo in tangenziale Cri, Ivi e Paco e ti stiamo ascoltando dalla nostra auto, che belli.
3: Ciao Don, cause di forza maggiore quest'anno mi obbligano a stare a lavorare.
0: Ah, si lavora?
3: Perciò quest'anno le ferie sono al lavoro.
0: Oh.
3: Sarà meglio l'anno prossimo.
0: Beh.
3: Ciao Don, buona giornata e buon weekend.
0: Attivata la modalità, anche quest'anno vado in ferie l'anno prossimo come Don Cash.
4: Bella Don Cash, bella. Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
4: Dai che oggi è l'ultimo bene prima delle ferie e di tutto il resto, che cosa cene?
0: Come le persone serie, no? Così almeno avevi finito pure con la rima. Vai.
5: Ciao Don, dai che venerdì, weekend lavorativo, c'ho ancora due giorni sul muletto, ogni bancale un buco perfetto, poi la moglie devo accontentare, il condizionatore devo andargli a comprare, e non è finita lì, c'ho il vitello da portare, anche lui deve urinare.
0: Allora...
5: Top disco radio Max da Novara.
0: Che è la migliore per viaggiare. Chiudetele le rime.
6: E adesso è arrivato il doc. Wow, wow. E adesso è arrivato il doc. Wow, wow.
7: Disco Radio.
0: E oltre a Disco Radio e Don Cash, sai chi ti regala grandi emozioni? Il Forte di Bard. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. Ed è l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, quello del cambiamento climatico. Scopri anche tu Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica firmata a Sebastião Salgado, che ti permette di avventurarti nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi. Uno spazio interattivo che ti permetterà di capire come cambia il clima quando si arriva in montagna. Al Forte di Bard la scoperta coincide con la meraviglia. Se vuoi avere maggiori informazioni, trovi tutte le info e i biglietti digitando qui fortedibard.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Lontani, lontani dal sole come Dracula. Run from sunlight, Dracula. Non è un consiglio, ma è anche la prossima hit che stiamo per ascoltare di Tame Impala, Genie e Boys Noize.

0: in Bari Ibiza. Fisher, you got me burning. Si chiama You Little Beauty. 54 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì, il 7 agosto. Tutti felici perché sono tutti quanti in ferie. Chi parte per Marsalam, chi se ne va invece in vacanza a Sansepolcro, chi sta scendendo in Calabria come il nostro amico Mario, va in Calabria.
1: Anch'io come te, quest'anno le ferie resto a casa.
0: Oh, allora c'è qualcuno che come me le ferie mai una gioia, le facciamo l'anno prossimo. È che siamo tutti uguali. Everybody's the same. And everybody è il titolo della prossima, firmata Martin Solveig, che peraltro mi dispiace perché sta tenendo fede a quello che aveva detto, che avrebbe smesso di produrre per gustarsi i nuovi producer internazionali che arrivano nel mondo e quindi che la sua musica si sarebbe fermata. Voliamo con lui, con Martin, everybody!

0: Magianna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Venerdì 7 agosto. E allora in casa disco radio con lo zio Don Cash. Sentiamo, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Beh, Don, questa canzone a me dà una carica. La carica giusta per andare a lavorare.
0: Immagino che tu stia parlando di Everybody di Martin Soldeg. Vedi perché sono triste? Perché il fatto che Martin abbia scelto di non produrre più per dare spazio ai giovani, a me fa piacere. I giovani di oggi, a proposito, sono al telefono con Cocobiz, quindi mi auguro che mi senta. I producer devono produrre, ma devono produrre buona musica. Non perdetevi, non fate solo le cose che vi chiedono le discografiche, altrimenti la musica sarà tutto uguale e tutta piatta. Piuttosto sbizzarritevi e piegate voi il mercato discografico in vostra funzione. Ma ancora sentiamo saluti importanti.
2: Don Cash, ciao da Katia da Torino.
0: Ciao.
2: Allora, tutti se ne vanno in vacanza.
0: Tutti.
2: E io e te rimaniamo qui.
0: Giusto.
2: A lavorare.
0: Giusto.
2: Quindi rimaniamo in due e due e due due due. Sono le due e due e due due due.
3: E adesso è arrivato il Disco
0: Radio. Le due e due minuti. Cioè, mancano 30 secondi alle 2 o 2 minuti, ma a noi piace stare sul pezzo, arriviamo in anticipo. Fra un attimo vi svelo l'argomento della sigla live con Don Cash e Disco Radio, ma subito la novità di Joel Corry, Whisper.

Whisper di Joel Corry. 4 minuti dopo le 2:22. I vostri messaggi mandateli al 393-800-3000. E intanto, ragazzi, un bel viaggetto a qualche anno fa, 2014. Le note di Charlie XCX con Boom Club.

0: Anima e Joji con la loro Beautiful. 10 minuti trascorsi dopo le 2:22. Allora ragazzi, scopriremo fra un attimo la storia di Mauro Morandi, che è un signore che oramai non c'è più, ci ha lasciato l'anno scorso, che ha vissuto 33 anni in un posto meraviglioso, in un'isola deserta, perché non aveva voglia di parlare con nessuno. E allora, visto che oggi si fa un grande bla bla, come diceva Gigi Dag, un grande bla bla ben, in giro tutti parlano, sui social tutti parlano, al lavoro tutti parlano, in ferie tutti parlano, ecco, io vorrei dare un attimo di lustro alla parola silenzio. Il silenzio, ragazzi, a volte è d'oro. Ci sono dei momenti in cui, nonostante noi siamo ad esempio discotecari o gente comunque che chiama la cassa dritta, ci sono dei momenti in cui il silenzio è d'oro, delle cose che ci piace fare in silenzio. E allora voglio sapere, se ti dico silenzio, la cosa più bella che fai in silenzio, che cosa mi rispondi? Ovviamente non vale dormire, perché dormire con silenzio è una di quelle cose che piace a tutti, o quasi, perché io devo avere un po' di rumore di sottofondo, altrimenti non mi distraggo. 393-800-3000, cose che ami fare in silenzio.
1: E adesso è arrivato il dopo.
2: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
9: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
2: Disco Radio.
0: Avete la cintura di sicurezza allacciata? Anche a bordo piscina, anche lì, anche mentre stai facendo le tue ultime cose in ufficio prima delle vacanze. Perché adesso si vola, dritti al 94, i The Blitz, Let Me Be.
2: Rhythmic

0: davvero bello ed era difficile renderla ancora più bella la versione di Show Me Love di Robin S, ripresa da Helby One con I Need a Sign. Sono once again le 2:22, sono le 14:22. Cosa chiamate fare in silenzio? Questo messaggio è bellissimo. Beh, ho chiesto che cosa vi piace fare in silenzio, perché fra un attimo vi racconto la storia del signor Mondovì. Ciao Don, siamo in autostrada, ritorno dalle ferie, ho appena chiesto a mio marito come ha detto il Don, ma a te che cos'è che piace fare in silenzio? Lui mi ha guardato e mi ha risposto: guidare. Boom, sipario, calate il silenzio anche in macchina. Ok, cosa chiamate fare in silenzio? Ciao.
1: Camminare nei boschi o in montagna. Bello. Nell'assoluto silenzio.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Ciao da Gabriele.
0: Ciao Gabriele. La nostra amica Carla invece ha detto: io in silenzio sono felice quando sento questo rumore. Ma chissà chi indovina che rumore è. Il rumore che fa la felicità della nostra amica Carla. 393-800-3000. Se indovinate, vi porto in diretta con me. Intanto arriva Robin Williams con la sua Rock DJ.

0: sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: I'm on my way, ready for the weekend. Sono sulla mia strada, pronto per fare il weekend. I Medusa insieme a Khalid. Disco Radio Lovers insieme a Don Cash, ragazzi. Il suono che fa la felicità di Carla è il suono da indovinare. Fra un attimo ve lo faccio risentire. Vi dico già che non l'ha indovinato nessuno tra le tante voci che avete mandato, ma vi ho chiesto che cosa che vi piace fare in silenzio. Da qui è nato tutto. Carla ha detto: io in silenzio amo quando sento questo suono, mi rende felice. Vai. Ognuno ha dato una sua versione, ragazzi. Qualcuno ha scritto: è un barattolo pieno di Don Cash. Sono i Don Cash? No.
2: Ma saranno le monetine dentro una ciotola?
1: Eh no. No. Eh no, te lo sei già risposta. No, è proprio no.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio.
5: Promo.
6: Welcome to the party.
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La cosa che amate fare in silenzio al 393 800 3000 e adesso tranquilli, partono 4 hit senza alcuna interruzione. Radio.

0: La verità e la bellezza sono negli occhi di chi guarda. In Rise, Alessio e gli One Republic in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, questa è bellissima, è la storia del signor Mauro Morandi. 1989, il signor Mauro stava navigando da solo in solitaria verso la Polinesia e ha una avaria al suo catamarano e si ferma nell'isola di Budelli, che si trova nell'arcipelago della Maddalena. Inizia qui il suo viaggio perché il signor Mauro non aveva voglia di parlare con nessuno e quindi fa una scelta incredibile: fermarsi in questo arcipelago, in questa isola deserta, e ha trascorso ben 33 anni da solo perché non amava parlare con la gente. Adesso io credo che sia una cosa meravigliosa, c'era di quelle cose incredibili. Lui aveva i suoi libri con sé, infatti le uniche foto che si è autofatto e che poi sono state fatte, perché chiaramente la gente poi lì ci andava in vacanza, quindi piano piano hanno scoperto la sua presenza, e sono foto dove lui legge, si occupa della spiaggia e la ripulisce. 33 anni in solitudine, evidentemente stare in silenzio delle volte ci fa bene. Ho chiesto che cosa gli piace fare in silenzio. Bea mi racconta: siamo in autostrada, guardo mio marito, amore che ti piace fare in silenzio? E lui: guidare. Calato il silenzio, abbiamo alzato il volume della musica, finito lì così. Bene.
1: Camminare nei boschi o in montagna,
0: già,
1: nell'assoluto silenzio.
0: Bello, ancora.
2: Mi piace il silenzio perché mi indica il senso. Poi inizio un testo e inquadro subito il contesto.
0: Fatto il rap,
2: ma
0: lui.
2: Faccio fatica a memorizzare, ma Don Cash devo ascoltare.
0: Così
2: Top
0: è.
2: Disco Radio, Max da Novara.
0: Bravo Maxi da Novara, che bravo che sei. Mi piace fare colazione in silenzio, Laura da Busto. Poi è arrivata Carla. Carla ha detto: il suono che in silenzio ascolto e mi fa felice è questo suono qua. Il suono della felicità di Carla. E ragazzi, da qui è scattato il panico. Che suono è?
3: Ma saranno le monetine dentro una ciotola.
0: Eh no, le monetine la fanno felice. No, dovete pensare anche all'indizio.
4: Ciao, sono i campanelli di Natale.
0: Campanelli di Natale,
4: Serena.
0: Il Natale fa felice. I piccioli Don Cash, no, non sono loro. Ciao
5: Simone di Perego.
0: Ciao Simone.
5: Quali sono i freni del tram?
0: I freni del tram.
5: Oppure del treno?
0: No, nessuno dei due. Ciao.
6: È un barattolo pieno di monetine.
0: Anche tu, no.
7: Te lo dico io cos'è. È il rumore del gatto che gioca con quegli affarini che fanno rumore.
0: Quindi il gatto che la fa felice? No, sono i gioielli, Agnese. No, in silenzio in questo momento mi trovo ad Amsterdam con il canale di fronte, non puoi capire quanto sto bene. Si balla e quello è il rumore degli indumenti con i ciondoli se levassero la musica. No, non è nemmeno quello. Ciao donne, quel suono mi fa venire in mente i sonagli di Babbo Natale e Mariella da Pinerolo. Mariella, sì. No, mi dispiace, ma l'unico che ha indovinato è lui o lei.
8: Un mazzo di chiavi che tintinna.
0: È un mazzo di chiavi che tintinna. Infatti la nostra amica Carla dice: io quando sento il rumore delle chiavi vuol dire che la giornata è felice. Oggi li ho sentiti e mi sono ricordata che sono iniziate le mie ferie. Allora iniziate le ferie,
9: Marelli.
0: Ma che Marelli?
9: È meglio fare sesso che la bella felicità.
0: Sono contento, però Marelli non sono io, perché sono Don Cash. Marelli è pure
9: Marelli,
0: in ferie.
9: Metti la canzone di Anna.
0: Ma possiamo fare una cosa? Magari la settimana prossima quando torna glielo faccio sentire. Ma non c'è! Ma non c'è! Non c'è! Sono Don Cash. Vabbè, comunque facciamo così: family del pranzo, iniziamo a ballare. Da dove o da quando ballate con noi e quando si va in ferie? 393 800 3000.
10: E adesso è arrivato il doctor. Adesso è arrivato il doctor.
11: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Si parte con la musica, le hit, senza alcuna interruzione, soprattutto i nostri ascoltatori. Vai con i vostri messaggi al 393 800 3000. Portateci in ferie con voi e se le ferie non arrivano, ci pensiamo noi a tenervi compagnia.

arrivate le 15. E allora buon venerdì, il 7-8, nel senso che oggi è il 7 di agosto, ragazzi, ed è il primo venerdì di questo mese di agosto, quindi ufficialmente siamo al primo venerdì del centro dell'estate. Chissà cosa faranno i nostri ascoltatori, dove sono, se sono già in vacanza, come si divertono, se siete rimasti incastrati in città. Voi fatevi sentire e diteci anche l'anno in cui avete scoperto Disco Radio, quindi da dove ballate. Ballo con Disco Radio da 393 800 3000. E partiamo immediatamente con la novità, Peggy Gou insieme a Daya Star, Woman.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta, Cristian Marchi con Armando e la loro Amore Tonight. E sentiamo chi balla con noi, ditelo zio Don Cash, chi c'è con noi?
2: Ciao Don, ti ascolto da 5 anni, in 5. Questo momento 18 gradi, sono a Buenos Aires, ciao, un abbraccio Carlos.
3: Ciao Don.
1: 18 gradi Carlos da Cuneo a Buenos Aires, ammazza, buon venerdì Don, benvenuti in famiglia, da dove da quando balli con noi e dove sei in questo momento?

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 703 e comprooroodoro.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
11: svuota tutto!
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
15: Disco Radio. Questa è la Family con Don Cash, quella delle 2, le 2, le 2, 2, 2, anche se adesso sono quasi le 3:15. Ma oltre i Black Eyed Peas con Do It, Do It, Do It, che abbiamo trasformato in 2, c'è una canzone che invece il 2 ce l'ha nel titolo. È del 1999, stiamo per tornare indietro nel tempo sugli ali della musica. È la voce di Han Lee con la sua Two Times.
16: Rhythmic History.

0: musica del DNA, Bocelli, Guetta, Heya, Megan Thee Stallion, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Buon venerdì, Don, chi balla?
1: Ciao Don, ciao Edo da Crema.
0: Crema che balla, ciao.
2: Ciao Don, Benny Corriere.
0: Ciao Benny che lavora.
2: Ancora... Bella Don Cash, bella, sono Robert.
0: Ciao Roby.
2: Te dai oggi è bene.
0: E di tutto il resto,
2: che cosa ce ne? Buon weekend a todos.
0: Bravo, lasciate lontane le paure. Dance the pain away, c'è Benny Benassi. Take my

0: We are free, free Nacria insieme ad Alessandro Stan in casa disco radio con lo zio Don Cash. Chi balla con me si fa sentire adesso.
1: Ciao Don Moreno da Busto Lorenzo.
0: Ciao Moreno.
1: Ballo con disco radio da non so più quanti anni, c'era forse la prima o la seconda DDD compilation ancora.
0: Quella, l'inizio.
1: Veramente tanto tanto tanto.
0: Ma mai troppo.
1: E niente, le vacanze le ho già fatte, per cui sarò qua in città in questo periodo caldissimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ma grande che sei, ma ci siamo noi a tenerti in compagnia. Se non vai in ferie, Disco Radio te le porta in casa con Don Cash.
2: Disco Radio, non sta più.

0: Gotto, un 24enne per detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrati oltre 33 kg di hashish trovati all'interno della sua abitazione. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini, i funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14, nuoto agli europei di Parigi, la terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout sprint. Ultimatum della Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure, le news tornano tra un'ora.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Cosa fanno Catania e Torino insieme? Fanno la nuova versione del Tagatà, per cui io saluto i Tagabro, i miei fratellini catanesi e anche Boro da Torino.
5: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Boro Boro e questa è la mia nuova hit.
4: Insieme anche a Martin White, il Tagatà nella nuova versione, la pillolina di Rap and Drop.
6: Tu sai che cos'è il Tagatà? Te gusta il Tagatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Charleston, Max Tyler, Free Dives on a Vinyl, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, buon weekend on, happy Friday, benvenuto nella family, sentiamo chi è con noi.
1: Oh, c'è la pista che disco radio si senta dall'86.
0: Ci ascolti dall'86?
1: Quegli anni lì, grande. Ancora quando ero studio Z.
0: Grande, è proprio l'inizio. Orcella,
1: c'è,
2: Orcella c'è. Sempre. Io ho scoperto disco radio nel 2000, e cioè 26 anni fa. E da allora è stata sempre la radio della mia felicità.
0: Ale, vedi,
3: dai che venerdì è l'ultimo.
0: Sì, che venerdì.
4: Ciao,
0: no.
4: Ciao. Cambio Tauro.
0: Ciao bene.
4: Volevo farti un indovinello.
0: Dimmi.
4: Tu lo sai come si chiama la puzzetta?
0: La puzzetta.
4: Ha un nome e un cognome.
0: No, spero di non saperlo.
4: No,
0: no, no.
4: Si chiama Gino di nome, sì, e Scurre di cognome.
0: Bene, ottimo, ottime informazioni da non sapere. Grazie comunque.
3: Si parte per la Toscana.
0: Si va in vacanza.
3: 31 agosto 2026.
0: Ehi.
3: Non mi si vede più.
0: Ciao.
3: Dopo le vacanze da Gianluca da Busto.
0: Che giusto.
5: Ciao grande Don.
0: Ciao bravi.
5: Francesco da Caluso.
0: Ciao,
5: ciao grande.
0: Ciao a
5: un
0: te.
5: Abbraccio.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Sono Eddy d'Alba. Ciao, buon lavoro.
0: Ma grazie di vero cuore a chi ha la fortuna di essere già in vacanza, a chi ancora lavora. Ricordatevi che noi di Disco Radio siamo sempre qui per voi. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
7: Disco Radio.
0: Fidati di noi, il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi. Ed è l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Vieni a scoprire Ghiacciai e la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e ti permetterà di avventurarti anche nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio nuovo, interattivo, pensato per comprendere come cambia il clima quando si va in montagna. Al Forte di Bard la scoperta coincide con la meraviglia. Tutte le informazioni e i biglietti li trovi digitando qui fortedibard.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Disco Radio.
0: È il momento, ragazzi, di alzare anche il livello di tamarraggine, di ricordare che se siamo qui su Disco Radio è perché prima o poi nella nostra vita abbiamo attraversato il momento in cui siamo stati della Discotech People, quella che vive per la scoteca, quella che pensa alla scoteca e quella che anche sul posto di lavoro sta pensando a uscire e fare la scoteca. E allora vogliamo sulle ali della musica al 2001 con Molella, Discotech People.
7: Rhythmic History.

0: cielo pieno di stelle sulle teste dei Disco Radio Lovers. Hardwell con la versione remix dei Coldplay a Sky Full of Stars. Siamo arrivati alla fine, questa è quella che ci permette di salutarci, Disco Radio Lovers. Buon weekend on da parte di Don Cash, è tutto. Fra un attimo da Milano arriverà la Vale, io restituisco la linea da Roma, ma vi ricordo che come sempre nel weekend l'appuntamento com'è triplo, facciamo il triplede, perché facciamo Party Set Rap and Drop il venerdì, sabato e la domenica dalle 23 alle 4. Prima il programma da ballare a squarciagola con le hit in italiano e poi quelle internazionali, insieme anche a me ci saranno Matteo Ebbis e Dumunari. Ma per il momento e solo per il momento da parte di Don Cash è tutto, buon weekend on and peace out.
1: Disco Radio.
2: Le 16.
1: Disco Radio.
2: Grazie a Don Cash che praticamente, no, avete capito, è onnipresente qui alla radio, per cui lo ritroverete nei vari appuntamenti. Adesso invece ci sono 3 ore da condividere. In questa ultima della settimana, venerdì 7 di agosto, questo significa cosa, ragazzi? Che molti di voi hanno già le valigie pronte da mettere in macchina perché si parte. Molti di voi infatti inizieranno le ferie proprio in questo fine settimana. Partiamo, Kigo, cioè Take Me Back.

I dischi del buon umore, la mia preferita tra le novità che stanno suonando in questi giorni su Discoradio, Kygo, Take Me Back. 16:04, se anche a voi piace, insomma, se volete scegliere le vostre preferite, lo potete fare andando a votarle sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione dedicata al Music Club, lì potete scegliere e votare la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portarvi a casa anche i nostri premi, i nostri gadget, compreso in estate, quindi provateci magari che avete un pochettino più di tempo. La prossima abbiamo già scelto Joel Corry.

0: abbiamo scelto in questo inizio di pomeriggio insieme anche Runway, Lady Gaga, Docci. Tra poco invece la storia del ritmo, un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato, come sempre succede. Tra poco sarà 2003.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
10: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Su Disco Radio torna l'appuntamento dedicato alla storia del ritmo, il meglio della dance storica. Torna ogni ora tutte le sere in extended version dalle 21. Adesso 2003, Aidu,

Era Magnetic su Disco Radio, 16 e 20 minuti in questo venerdì che per molti significa una boccata d'ossigeno, perché tantissimi di voi stanno per mettersi in viaggio, per partire finalmente per le agognate vacanze. C'è ovviamente anche chi è di rientro. Un abbraccio come sempre che non possiamo esimerci dal dare a chi in queste ore è impegnato lavorativamente parlando, siamo dalla vostra parte, eh. Poi però io sono convinta che è una ruota che gira, cioè nel senso che se tu vai in vacanza ad agosto, poi c'è qualcuno che ovviamente è partito prima, qualcuno che lo farà dopo, arriverà anche il vostro turno, ne sono sicura. Intanto noi vi accompagniamo anche in questa ultima della settimana con la nostra musica. Abbiamo scelto la prossima, abbiamo scelto Bruno Mars, cioè I Just Midnight.

0: sapete. Fatto sta che in tutti gli ambienti c'è qualcuno che il pettegolo lo fa, e lo fa benissimo. Quelli che mettono in giro voci, che raccontano storie, che ti dicono: ma l'hai saputa quella roba lì? Io te la dico, ma non dirla a nessuno. Succede praticamente dappertutto. I luoghi in cui si fa più chiacchiericcio e gossip, ovviamente neanche a dirlo, sono il luogo di lavoro, quindi la macchinetta caffè docet, e poi il gruppo delle amiche, le pettegole per eccellenza, in cui si sparla di chiunque. Allora, vogliamo sapere se anche nella vostra cerchia c'è un pettegolo per eccellenza. Ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: 16:31, la nostra redazione, c'è Cinzia Morgante.
3: Eccoci, mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere. Interrogatori a San Vittore. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Propaganda jihadista in manette, un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta. Domani lutto cittadino per la morte di Francesco Guccini. I funerali verranno celebrati a Pavana in forma privata. Omaggi al grande cantautore anche a Milano. Calcio, amichevoli estive, domani aperta. Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica. Al Viminale, non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Piemonte e Lombardia, con temporali sparsi a partire da Alpi e Prealpi in sconfinamento fin verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Tempo di From Disco to Disco. Ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo con Serial Love.

0: Felt It su Disco Radio con i Daft Punk, One More Time. In quel caso siamo tornati nel 2000, Funky by Yesterday, Real Love, le quattro che abbiamo suonato per arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 5 del pomeriggio. Si parlava qui alla radio, su Disco Radio, di gossip che si consumano praticamente ovunque, specialmente nell'ambito lavorativo. E poi, vabbè, le amiche, si sa, no? Hanno sempre modo e voglia di parlare di qualcuno o di qualcun altro per spettegolare. Se prima il gossip passava soltanto dai giornali scandalistici o quelli che ti portavi sotto l'ombrellone in spiaggia da leggere, da sfogliare, adesso il web ne è praticamente pieno. C'è chi considera il gossip un semplice passatempo, chi come Miriam, ve la presento, lo ha trasformato in una fonte di gran guadagno. Lei ha 67 anni e questa intraprendente donna colombiana ha trovato il modo di monetizzare le chiacchiere di quartiere costruendo un vero e proprio business che le ha permesso, ragazzi, di comprare non una ma ben due case. Avete capito bene, la sua storia ha fatto il giro del web dimostrando che con ingegno e determinazione anche i pettegolezzi e il gossip possono diventare un'attività molto redditizia. Miriam cosa fa? Raccoglie informazioni meticolosamente e strategie semplicemente guardando e spiando gli altri. Sempre armata di un taccuino, annota i dettagli delle conversazioni che ascolta, una spiona in pratica, costruendo così un archivio dettagliato di indiscrezioni. Non si tratta solo di racconti, perché la 67enne afferma di non divulgare mai notizie senza prove concrete, motivo per cui è considerata la regina del gossip. A confermare la sua abilità c'è anche un tabellone che tiene in casa pieno di fotografie e note. La pagano, e la pagano molto bene, per mantenere i segreti. Lei mi dà dei soldi per non dirlo a lui e lui mi dà dei soldi per non dirlo alla moglie e ai figli, e il gioco è fatto. Praticamente Miriam ha una strategia di prezzo ben definita. Una volta, pensate, ad esempio, ha chiesto 700.000 pesos, che sono più o meno 35.000 euro, quindi sono tanti, ad un uomo preoccupato per la fedeltà della moglie. E così, ragazzi, ridendo e scherzando, lei si è fatta ben due case. Allora vi chiediamo: qual è nella vostra cerchia la persona più pettegola che conoscete? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: 10 minuti e poi chiudiamo la nostra prima ora insieme, praticamente dentro nel weekend, agli sgoccioli dalle vacanze. Molti di voi, Alok, adesso Dive Into Me.

era Cheerleader, Homies, Disco Radio, una manciata di minuti prima delle 5. Benvenuti a quelli che in questo momento accendono Disco Radio, magari a rientro dagli ultimi impegni lavorativi, perché molti oggi, insomma, staccano ufficialmente dal lavoro per godersi le meritate vacanze, il meritato relax. Fatto sta che questo weekend sarà uno dei weekend di bollino rosso per quel che riguarda le partenze. E allora al 393-800-3000 vi chiediamo: dove ve ne state andando? Dove ve ne andrete? Dove passerete le vostre vacanze? Di questo parleremo nella prossima ora, soprattutto con chi partite, con chi avete deciso di condividere quest'estate 2026. Noi ci siamo in un angolino, lì, non diamo fastidio e facciamo da colonna sonora alla vostra estate. Anche con questa abbiamo scelto i Medusa, cioè Don't Wanna Go Home.

sogniamo per questa prima ora insieme. Le 17:02 minuti. Appuntamento per questo venerdì che dura, per quanto ci riguarda, fino alle 19, per cui ragazzi, al telefono a portata di mano, telefono, mamma mia, come sono vecchia, smartphone a portata di mano, 393-800-3000 per inviarci i vostri messaggi, per raccontarci come siete arrivati a questo fine settimana e se siete tra quelli che in questo weekend finalmente partono. Swedish House Mafia, adesso Happiness is so sad.

0: Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness is so sad, la novità delle 17:06 che fa iniziare così la nostra seconda ora insieme. In quest'ora parliamo di vacanze, o meglio parleremo di con chi avete deciso di condividere le vostre vacanze, perché sembra una scelta facile, ma in realtà la condivisione delle vacanze non è in realtà molto semplice, perché se ti capita quella persona, insomma, con cui non vai al 100% d'accordo, diventa un problema. Quindi con chi partirete per le vacanze quest'estate? Se vi è mai capitato di trovarvi a fare vacanze con una persona con cui vi siete trovati malissimo e quindi non ci andrete mai più? Adesso c'è Nicki Minaj.
1: Disco Radio. Let's go to the beach, each let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: Disco Radio, 17:13, vacanze, scegliere i compagni di viaggio non è sempre semplice, non è la cosa più immediata del mondo, perché capita di partire in vacanza che so con quell'amica o quell'amico con cui generalmente ti trovi bene e poi la vacanza diventa un incubo. Quindi vi abbiamo chiesto al 393 800 3000, quella volta che siete andati in vacanza ed è andata maluccio.
1: Ciao Vale, allora io sono esattamente 6 anni che vado in vacanza da solo, appunto per questo motivo, perché sono andato con persone con cui a uscire normalmente è tutto ok, ma andare in vacanza assieme proprio abitudini diverse, quindi
0: difficile.
1: Preferisco fare le vacanze da solo, infatti sono esattamente 6 anni che vado in Puglia e mi diverto un sacco da solo, mi rilasso veramente e faccio la vacanza come dico,
0: vedi,
1: io.
0: Vedi.
1: Ciao Vale, un abbraccio a tutti, Fabri da Monza.
0: Ciao Fabri, tra poco un disco dance storico, state lì dal 98.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Ad agosto è tutto chiuso.
9: Non proprio.
8: Il concessionario?
9: Parisi Group è aperto!
8: Davvero?
10: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
8: Quindi siete aperti?
10: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
13: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
14: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
15: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
18: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Disco Radio.
0: 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna nell'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History tutte le sere con Alessio Luisi dalle 21. Adesso un assaggino. 98. Scusa.

tra quelle che abbiamo scelto in questo pomeriggio 17:24 anche Meet Me in the Dark. Siete con me, sono Valentina Guidi, vi accompagno anche in questo venerdì praticamente tendente alla sera con tutta la musica bella che trovate ovviamente su Disco Radio. Tre ore da condividere. In questa stiamo parlando di quella volta che le vostre vacanze non sono andate poi tanto bene, ma non perché sia successo qualcosa di particolare, semplicemente perché avete scelto la compagnia sbagliata. Vi è mai capitato di andare in vacanza con qualcuno che dopo il primo giorno già non sopportavate più? Che so, un amico o un'amica che fin quando si è a casa ok tutto bene, ma in vacanza insopportabile. Adesso Elettra Lamborghini. Se che sa

0: ma anche alla scelta dei compagni di viaggio, perché sembra una cosa scontata e in realtà non lo è per niente. Cioè, viaggiare con una persona con cui non vai d'accordo potrebbe risultare quasi fatale, possiamo dirlo. Allora vi chiediamo al 393 800 3000: quella volta che siete partiti con quella persona in vacanza e dopo un giorno già non la sopportavate più. Vi aspettiamo qui alla radio, ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: I nostri aggiornamenti, le ultime notizie con Cinzia Morgante.
3: Mille grazie Valentina, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Non solo l'arresto illegale con i verbali falsificati del 16 luglio, la Procura di Milano indaga su almeno altri due arresti e operazioni condotte dai 5 agenti infedeli della polizia locale finiti in carcere, interrogatori a San Vittore. Propaganda jihadista, in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco. Nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe per il GIP di Milano, pronto a unirsi alla Guerra Santa. È pericoloso. 30 ventilatori a torretta sono stati donati al carcere di Torino per essere destinati al settore riservato ai detenuti che necessitano di cure mediche continuative. Iniziativa del Movimento Italiano Diritti Detenuti e di Marco Sorbara, consigliere regionale della Valle d'Aosta. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica al Viminale, non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto. Etna in eruzione, sospesi fino alle 21 i voli a Catania, le news tornano tra un'ora.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco, ripartiamo così, c'è Closure.

0: alle 6 di questo venerdì insieme, parlavamo di vacanze e soprattutto parlavamo di persone con cui partiamo, perché quando si decide di partire bisogna fare molta attenzione non soltanto a cosa si mette in valigia, lo abbiamo detto, ma anche alla scelta dei compagni di viaggio. Attenzione a queste categorie, quindi il cronico lamentone lo riconosci subito, spesso lo fa già in aeroporto, ha una faccia storta davanti al gate, si lamenta perché il check-in è lento, poi perché l'aereo è in ritardo, poi perché in hotel manca il suo cuscino preferito. Il lamentone seriale è quel tipo di viaggiatore che trasforma ogni dettaglio in un problema, non importa che tu mantenga la calma, il suo focus è sempre ciò che non va. E poi c'è un'altra categoria, il controllore. C'è chi ama pianificare, e qua va benissimo, un volo prenotato con anticipo, ok, un hotel in una posizione strategica, due o tre tappe imperdibili, ma poi ci sono quelli che trasformano il viaggio in uno stress. Ore 9 colazione, 9:30 visita al museo, 10 selfie davanti. No, no, non si può fare. Il risparmiatore estremo, veniamo a noi ragazzi. Viaggiare low cost è un'arte e chi ha imparato a muoversi con poco ha tutta la mia stima, io ve lo dico. Ma tra chi è attento al budget e chi è ossessionato dal risparmio esiste veramente un abisso. Il risparmiatore estremo misura tutto in euro, in yen, dollari, insomma. Ogni spesa è un potenziale senso di colpa, ogni sfizio è un peccato mortale. No, quella visita costa troppo. No, prendiamo tre autobus invece del treno diretto. No, mangiamo il pane e il tonno per una settimana pur di non spendere un euro in più. No, no, non ci piace neanche questo in vacanza, concediamoci, no, qualche lusso anche. E poi c'è l'indeciso cronico. Avete presente quella persona che non riesce mai a scegliere, mezz'ora davanti al menù e poi dice: vabbè, tu cosa prendi? Dai, mangio un po' del tuo. Anche no, grazie. Ecco, immaginate di viaggiare per giorni con questa persona qua. Ogni bivio, ogni scelta diventa una maratona a cui non si può far fronte, ragazzi. Allora, ci sono certi tipi di persone con cui è vietato praticamente viaggiare. E allora vi chiediamo al 3938103000: qual è l'ultima volta che avete viaggiato con qualcuno e avete detto mai più?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Stiamo per entrare nell'orario aperitivo, 17:50, una decina di minuti e poi la prossima novità. Adesso Gordo, abbiamo scelto Loco Loco.

DJ Anima su Disco Radio Beautiful, praticamente una manciata di minuti prima di scoprire insieme la nostra prossima novità, praticamente ad un passo dal weekend, quello bollente, caldo, quello di partenza. Per molti dei nostri ascoltatori, sono tanti quelli che stanno scrivendo proprio in questi giorni, che termineranno le loro giornate intense, lavorative, proprio con lo scoccare del venerdì, e quindi quanti in questo momento si stanno mettendo in macchina per rientrare finalmente a casa e poi terminare le valigie, mettere dentro le ultime cose che servono, caricare i bagagli in macchina oppure preparare il biglietto aereo per partire per un volo incredibile. Dove ve ne andate, ragazzi? 393 800 3000. Abbiamo scelto Madonna.

0: estate 2003, Kevin Little torna su Disco Radio con Turn Me On. A che punto siete? Magari siete rientrando adesso dal lavoro per partire nelle prossime ore.
1: Amici di Disco Radio, buonasera, buonasera Valentina.
0: Ciao.
1: No, allora, oggi primo giorno di ferie.
0: Ok.
1: Fatto niente.
0: Bravo.
1: Praticamente ho dormito quasi tutto il giorno.
0: Ci sta.
1: E la valigia è quasi pronta, mancano giusto due piccolezze e ce ne andiamo in crociera.
0: Bravi, godetevi questa crociera, penso meravigliosa. Quanti di voi sono in partenza? Quanti di voi in queste ore stanno preparando le valigie? Perché questo weekend parte ufficialmente dal via al relax, alle ferie. 393 800 3000. 18:01, anzi due. Due minuti dopo le 6, questo vuol dire che siamo entrati ufficialmente nell'orario aperitivo. Aperitivo per chi lo fa in riva al mare, sotto l'ombrellone, in un ciringhito, in un chioschetto. Per chi è rimasto in città, si concede una pausa dopo il lavoro. Anche chi lo fa in casa preparando i bagagli, no? Lo abbiamo detto. Questa è la fotografia di questo venerdì 7 d'agosto. Adesso Joel Corry, c'è Whisper.

La novità su Disco Radio era Whisper, il nuovo di Joel Corry. Dentro nell'ultima ora insieme, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono in questo istante, che si fa dalle vostre parti. Adesso la musica alla carica, Felicia, c'è My System. Disco Radio.

0: Era Michico su Disco Radio, 18:10, La Storia del Ritmo torna su Disco Radio, un disco dance storico. Tra poco ce lo andiamo a prendere dal passato. Cominciate a pensare cosa stavate facendo nel 1991. Andiamo lì.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
12: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
13: Disco Radio.
14: Vi ricordo l'appuntamento tutte le sere su Disco Radio con l'extended version del Rhythmic History, anche questa sera in compagnia di Alessio Loisi, e poi un assaggino ogni ora. 91 adesso, Move Your Love.
15: Rhythmic History.

su Disco Radio 18 e 22 minuti, specialmente in estate, no? Ci concediamo il fatto di andare fuori a cena o a pranzo, anche perché complici le vacanze uno si sente in relax e quindi magari qualche volta in più esce, no, a mangiare. E allora vi chiediamo: qual è il vostro piatto preferito in assoluto, cioè quella cosa che mangereste sempre in quantità industriali? Allora facciamo così: al 393 800 3000 vi chiediamo di cosa vorreste un all you can eat. Vale anche di dolci, che so, un all you can eat di tiramisù, vi piace l'idea? 393 800 3000, adesso Prospa, c'è Free Your Mind.

0: abbiamo scelto Shane Code su Disco Radio, 18 e 31 minuti sull'orologio in questo venerdì che per molti significa stop dal lavoro e quindi weekend di partenze per molti. Tra poco 4 senza interruzione, prima i nostri aggiornamenti.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio torna alla nostra redazione con le ultime notizie.

0: all'interno della sua abitazione. Propaganda jihadista, in manette un sedicenne di origine straniera, residente nel Comasco, nel PC video dello Stato Islamico per costruire bombe. Per il GIP di Milano pronto a unirsi alla Guerra Santa, è pericoloso. Allerta gialla a Milano per rischio temporali fino alle 6 di domani, attivo il COC, Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, 3600 metri, Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca Albernina, in Valmalenco. La Spagna all'Italia, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica, al Viminale non accettiamo ultimatum, lo stop a Schengen resta fino al 15 agosto, le news tornano tra un'ora.
1: Allora, signor Sironi, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il perizoma!
4: Io il perizoma devo... Va bene, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'Infradito!
6: Ne arrivano 4 senza interruzione, appuntamento con il From Disco to Disco. Ripartiamo con i dei giornalisti, c'è Riccio.

0: orario aperitivo, orario più che altro languorino, perché di cibo stiamo parlando. Ognuno ha i propri gusti e questo ci sta, ma vi abbiamo chiesto qual è il vostro piatto preferito di cui fareste un all you can eat, cioè mangiare in quantità industriali praticamente il vostro cibo del cuore. Qual è? Dove siete? Fammi sentire.
1: Vorrei un all you can eat a sì. tema cucina locale piemontese.
0: Buona.
1: In particolare piatti di agnolotti soprattutto.
0: Buono, buono.
2: Ciao Ale, se potessi ordinare un bel you can eat, mi prendere una bella vaschetta di gelato, stracciatella, fragole e cioccolato. E poi giusto per rimanere leggeri, una bella pizza con gorgonzola e salsiccia.
0: Certo, dopo il gelato.
2: Potrebbe andare. Troppo di scoraggio.
0: Mamma, che mischione.
3: Ho di scoraggio.
0: Ciao amore.
3: Sono Aurora da Varese.
0: Ciao.
3: Mangio senza il glutine e a me piace mangiare la torta al cioccolato.
0: All you can eat di torta.
4: Buonasera di scoraggio. Il mio all you can eat perfetto, pasta. In qualsiasi modo, pasta.
0: Da buon italiano.
5: Ciao Vale.
0: Ciao.
5: Beh, un all you can eat che non smetterà mai di essere
0: sì.
5: buono. È la carbonara, per sempre, ora e per sempre. Poi se vuoi da buon bergamasco anche i casoncelli.
0: Anche
5: ciao,
0: quindi.
5: Un abbraccio, ciao Andrea.
0: Un abbraccione, beh direi che uno all you can eat di carbonara è un po' impegnativa. Arriva per gli amanti del dolce, anzi per gli amanti del gelato, un all you can eat tutto piemontese. Hanno proprio lanciato questa nuova moda dell'estate 2026. Dopo il sushi anche il gelato si mangia senza limiti. E questa formula conquista sempre più golosi. Dopo aver rivoluzionato il mondo del sushi, l'all you can eat praticamente ha conquistato tutto. Esistono, almeno qui a Milano, all you can eat di carne, all you can eat di cinese, giapponese, piuttosto che anche i dolci. In Paolo Sarpi ci sono tanti che propongono anche dolci all you can eat proprio a tema cinese. Adesso ci pensa il Piemonte invece a rivoluzionare questa cosa e a darci l'occasione di poter mangiare gelato in quantità. È una bella iniziativa, chissà se poi andrà in quest'estate 2026. A me la formula all you can eat, devo dire, non piace moltissimo, perché poi va a finire che quella cosa lì che tanto ti piaceva dopo ti nausea un pochino, no? E non la vuoi neanche più vedere. Comunque, se a voi piace la formula all you can eat, quale sarebbe il vostro all you can eat perfetto, il vostro piatto che mangereste in qualsiasi ora del giorno e della notte?
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ancora una decina di minuti li passiamo insieme in questo venerdì che praticamente termina una settimana lunghissima lavorativa, inizia ufficialmente il weekend. Bebe Rexha, David Guetta.

0: dischi che io ho messo alla radio quando sono arrivata.
1: Addirittura,
0: addirittura
1: grazie che
0: sì.
1: mi accende il microfono, mi ero dimenticato di accendere il microfono, ho detto infatti non si sente niente.
0: Solo Clean Bandit sì. e Demi Lovato, stavamo parlando di All You Can Eat.
1: Ah beh, io sono un esperto, tu lo sai bene.
0: Ok,
1: dimmi.
0: Il tuo piatto preferito di cui faresti un All You Can Eat?
1: Allora, no, ho trovato degli arrosticini siciliani, degli involtini siciliani di carne All You Can Eat a Milano.
0: Veramente?
1: Cioè, cioè, vuoi che ti ci porto una volta?
0: Ma può essere, sì, potrebbero piacere gli arrosticini.
1: Le 7 della sera, più che arrosticini, sono proprio degli involtini messinesi, delle bracciole, si chiamano le braccioline siciliane.
0: Beh, però ormai alla fine fanno un po' tutto, no? All You Can Eat,
1: sì,
0: si trova almeno qui a Milano.
1: La carbonara All You Can Eat.
0: Sì, il risotto All You Can Eat, buoni, la pizza va bene anche a dirlo, sushi, cinese.
1: La dieta no, vero?
0: La dieta no. La prova costume, la mia è già andata.
1: La tua è già andata.
0: La
1: mia invece è persa completamente, la prova fallita.
0: Non è vero, siamo tutti belli.
1: Ci ritroviamo così. Domani a partire dalle 10, ricordatelo.
0: Assolutamente sì.
1: Ti aspetto.
0: A domani.
1: C'è l'uovo di Peggy Gou, Human.
0: Ciao.
1: Ciao.

quelle che ci accompagna per l'estate 2026, novità qui su Disco Radio, e chissà quanto la balleremo. Il nuovo di Peggy Goo si chiama Woman, io invece mi chiamo Alessio Aloisi e puntuale anche oggi sto con voi tra le 19 e le 22 per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate da 90 ad oggi. Ci state? Allora ripartiamo da qui. Kungs, anno 2021, Never Going Home.

0: di Botto Ciao il prossimo 21 di agosto. Erano gli Another con Celsius Disco Radio e tra un attimo vi riporto nel 98 con la storia del ritmo.
1: Allora, signor Siloni, Telomare!
2: Preso!
1: Signor Panzeri, Infradito!
3: Ci sono!
1: Signor Fantini, il Perizoma!
4: Io il Perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso!
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
1: Ma signor Siloni, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Siloni? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto sul Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Ad agosto, tutto a posto.
12: Rima da spiaggia.
11: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tanti idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
12: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
15: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
17: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
17: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
17: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
18: Ad agosto è tutto chiuso.
17: Non proprio.
18: Il concessionario?
17: Parisi Group è aperto.
18: Davvero?
19: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
18: Quindi siete aperti?
19: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
20: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open Air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
21: Disco Radio.
0: Vi piace la dance anni 90? Allora siete nel posto giusto. Su Disco Radio in questo venerdì sera vi riporto nel 1998 per ascoltare i Faithless. Questa era God is a DJ.
21: Rhythmic History.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

una canzone fresca, estiva. Voi direte, tutto sto fresco in quest'estate 2026. Ma vabbè, ormai ci dobbiamo abituare, ragazzi. Posso dire che sono un po' invidioso degli amici che ci ascoltano dal Piemonte, dove in questo momento, da quello che mi risulta, c'è un bel temporalone, da qualche parte. Ovviamente non in tutto il Piemonte, però dalle parti di Torino, pochi minuti fa, di Bradi, Alba. Siete un po' fortuna, un po' vi invidio, perché un pochino d'acqua, un po' di freschetto servirebbe anche qui da noi. Su Disco Radio torna anche Pharrell Williams, Happy.

0: Satisfy. C'erano Calvin Harris e Jazzy, 19:30 minuti. Allora, vorrei sapere quanti di voi utilizzano i propri, anzi fanno degli scatti con gli animali sui propri social. Ecco, che ne so, avete Instagram, avete Facebook e le foto col vostro cane, col vostro gatto ci sono praticamente sempre. E poi, quando vi iscrivete magari ai siti di dating, mettete anche quelle foto, perché... sapete come si chiama quella roba lì? Si chiama pet fishing. Ne parliamo tra poco. Fatevi avanti con i vostri, con le vostre confessioni al 393 800 3000. Intanto l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito in redazione, dove c'è Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Nel carcere di San Vittore, gli interrogatori dei 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. Due di loro erano stati premiati dalla Regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Tra loro l'imputato per il pestaggio di una trans durante un'operazione del maggio 2023. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Propaganda jihadista in manette un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco, nei PC, video dello Stato Islamico per costruire bombe, per il GIP di Milano pronto a unirsi alla guerra santa, è pericoloso. A Lecco continuano le operazioni di spegnimento e contenimento del vasto incendio che da giorni sta devastando il Monte Moregallo. Calcio, amichevoli estive, domani aperte Juve-Inter alle 13, a Giacarta Chelsea-Milan dalle 14. Iran, la guida suprema Mojtaba Khamenei sarebbe in fin di vita, lo riporta un'agenzia di stampa indipendente locale. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È l'ultimo intervento di oggi della settimana e per la verità è l'ultimo intervento prima della ripresa alla fine di questo mese d'agosto. Una sana pausa, sana per le vostre orecchie, più che per rientrare

0: gioca l'osso del collo politico. E l'anno prossimo ci sono anche le elezioni in Francia. Il successore di Macron, e si sa che è favorita Marine Le Pen. E in Germania ci si avvicina, è questione di settimane, a elezioni che sono decisive in alcuni land che sono strategici, importanti. E lì favorita è AfD. Sarà un autunno caldissimo con una primavera probabilmente ancora più calda. Ma è per questo che bisogna anche, nei miei panni, riposarsi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
3: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Col vostro animale, quante ve ne fate? Dai, siate sinceri, fatevi avanti. Giù bella adesso.

0: me la ricordo ancora, la mia Hitmania Dance Compilation, che aveva questa tra le prime canzoni. Era il 2000, sono passati appena 26 anni, così robetta. Kim Lucas con To Be You a chiudere il nostro From Disco to Disco, l'appuntamento che poi vi ricordo vi aspetterà per tutto il fine settimana, sabato e domenica, già dalle 7 del mattino. Domani e domenica con me dalle 7 del mattino vi faremo ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti, sono Alessio Roisi, stiamo parlando di quelli che amano fare le foto con gli animali domestici e pubblicarle sui social, che siano cani, gatti.
1: Ciao, ciao. Ma no, quale cane, gatto? Oh. Io c'ho una collega che fa le foto con i pony e i suoi cavalli, si chiama Nicole.
0: Ciao Nicole!
1: La salutate, certo. Che qualche ascolta mi guarda male perché mi mando il vocale. Ciao, Chris dalla provincia di Novara, Bellinzago.
0: Ciao ragazze, allora parliamo di pet fishing. Cosa, in cosa consiste? Cioè pubblicare sui social o sulle app di incontri foto insieme a cani e gatti. Voi direte che male c'è, che però non sono i vostri, cioè appartengono ad amici, parenti, conoscenti. L'obiettivo è fare una migliore impressione e aumentare le possibilità di attirare l'attenzione. Del resto un animale domestico comunica subito un'immagine positiva, ci fa apparire più affettuosi, sensibili, premurosi, anche un ottimo spunto per rompere il ghiaccio e iniziare una conversazione. Ecco però, secondo gli esperti esiste una differenza importante, perché se una persona ama davvero gli animali ma per qualsiasi motivo non ne possiede uno, condividere una foto col cane di un amico può anche essere un gesto spontaneo. Se invece l'interesse per gli animali è completamente inventato e serve solo a conquistare qualcuno, allora il pet fishing diventa una vera e propria forma di inganno. Insomma, anche nel dating online vale una regola semplice: la prima impressione conta, ma la sincerità conta ancora di più. E sapete, ho raccontato questa storia un po' col sorriso perché confesso ho fatto pet fishing anch'io, nel senso, cioè dall'altra parte. A me piacciono i cani, i gatti, ma a casa dei loro padroni, cioè beh, un po' i peli in giro mi dà un po' fastidio, ma è una roba mia. Poi portatemi tutti i gatti del mondo e io sarò lì a fargli le coccoline. Ma adesso, chiuso l'argomento pet fishing, parliamo del Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, i grandi eventi e l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo che è il cambiamento climatico. Scopri per esempio Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiano Salgado, e avventurati nelle sale del Museo dell'Alpe dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it. E quanta musica in questo venerdì sera! Con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito Bob Sinclair e Kaisa. I can't wait!

0: Gonna Move Into The Sun. C'era Yugel, Move Into The Sun su Disco Radio. Allora, prima parlavo della fortuna che secondo me stanno avendo in queste ultime ore gli amici del Piemonte, perché c'era un po' di pioggerella dalle vostre parti. Salutiamo un amico che ci ha mandato un vocale al 393 800 3000. Pronto? Non lo sentiamo. Pronto?
1: Ha fatto un bel temporale, sì? Da noi in Val di Lana, tipo un quarto d'ora, un, sì? Bel acquazzone.
0: Buono.
1: Peccato che non è riuscito a spegnere l'incendio che c'è sul Monte Barone. Ciao, sì, da Pier da Biella.
0: Ciao Pier da Biella. E a proposito di incendi, mi fate salutare gli amici delle Chese che in questi giorni hanno sentito un forte odore di bruciato che veniva dal Monte Moregallo. È una zona che mi piace davvero tanto, perché mi piace andare da quelle parti in bici, e quindi mando un grosso abbraccio anche a tutti coloro che stanno lavorando per spegnere quegli incendi. Mannaggia. Madonna, Sabrina Carpenter adesso.

0: Loca, loca, loca, Shakira su Disco Radio. Fatemi salutare Francesco e Francesca. Hanno 6 anni e sono partiti poche ore fa da Aosta, direzione della Lamezia Terme, per le vacanze. Beh, anche voi scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, la collegate via Bluetooth alla vostra autoradio, così ci potrete ascoltare lungo tutto il viaggio in direzione Lamezia Terme. Le 8 e un minuto.
1: Disco.
0: Benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Abbiamo ancora 2 ore per ascoltare le nostre hit. Il nuovo di Kygo, che si chiama Take Me Back.

0: Loro sono Kygo e Max Bagnon, quelli di Take Me Back. Su Disco Radio è arrivato un messaggio che voglio ascoltare almeno in parte. Pronto?
1: Ciao cara Disco Radio, sono sì. sempre Anna da Biella.
0: Ciao Anna.
1: Io volevo fare sì. mandare un saluto grande a tutti i vigili del fuoco.
0: Ma certo.
1: A tutti i volontari, a tutte le persone che stanno dando una mano con tutti questi incendi
0: sì.
1: che si stanno veramente
0: prodigando.
1: Facendo in quattro e per poter salvare le nostre montagne.
0: E noi mandiamo un abbraccio appunto a tutti coloro che stanno lavorando, noi dal nostro punto di vista gli siamo vicini. E gli auguriamo ovviamente buon lavoro e soprattutto che questi incendi possano essere spenti nel più breve tempo possibile. Noi vi accompagniamo con le nostre hit. Questa per esempio è dei The Bauza, Magnetic.

0: 92.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: Disco Radio.
13: Sapete che adesso vi porto a fare un bel viaggio nel tempo. Qui siamo nel bel mezzo degli anni 90 e io sono già pronto a cantare con gli Articolo 31 dal 94. Oi Maria.

Dive Into Me, cioè tuffati dentro di me. Alok e Khalid. Le 20:22 di questo venerdì sera, come sempre vi ricordo, soprattutto adesso che è un periodo di vacanze, non dimenticate di portare Disco Radio in vacanza con voi. Semplicissimo farlo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in streaming praticamente ovunque. C'è Mick, Fable.

0: Pensate che qualche annetto fa, cos'era, credo il 2006, conoscevamo Rihanna proprio grazie a questa canzone, il suo primo singolo, Fonda Replay su Disco Radio. Adesso torna l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Cosa accade in Italia e nel mondo? Beh, ce lo racconta la nostra Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Respingono le accuse, i 5 agenti della polizia locale di Milano interrogati nel carcere di San Vittore sono accusati di peculato, falso ideologico e arresto illegale. 2 di loro erano stati premiati dalla regione Lombardia, distinti per meriti speciali. Denunciò le condizioni del carcere di Torino, agente sospeso dal servizio, il TAR, sanzione alta ma violate regole di condotta, aveva parlato di piazza di spaccio. Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, sarebbe in gravi condizioni, circolazione sospesa sulle linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco, ritardi e cancellazioni. Bologna lo ricorda, lo piange, lo canta, domani lutto ci

0: verso le pianure. Qualche fenomeno rischierà di essere anche intenso. Nel corso del weekend il tempo sarà variabile, sarà un weekend infatti di alternanza tra sole e nubi, con maggiore instabilità sempre su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera e qualche temporale di calore. Le temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Tra poco parleremo di birre. Qual è la vostra preferenza?

0: ultimo From Disco to Disco si chiude con loro, con Martin Garrix, Ed Sheeran. C'era Repeat It, ma tranquilli, lo ripeteremo domani e per tutto il fine settimana, perché il sabato e la domenica su Disco Radio torna la versione weekend del From Disco to Disco con tutte le nostre hit che suoniamo senza alcuna interruzione. Domani domenica vi faccio anche una bella sorpresa, perché saremo insieme al mattino dalle 7 alle 10. Ma stiamo parlando di birre e vi chiederete perché proprio oggi, ve lo dirò tra un attimo. Intanto scopriamo quali sono le vostre preferite. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, Francesco. Ciao. Da Torino. Dimmi la mia tutto. Preferita è la Lasco. Lasco, probabilmente la più famosa tra le birre slovene, non e conosco. Poi anche meraviglioso il posto dove lo producono. Ciao a tutti.
0: Mi devo fare una cultura su queste birre slovene, mai assaggiate. Ma perché ve ne parlo proprio oggi? Perché oggi, il primo venerdì di agosto, si celebra la giornata mondiale della birra, un brindisi simbolico che quest'anno racconta anche un cambiamento importante nel mondo delle birre. Perché se da un lato i consumi globali registrano un lieve calo, complice l'aumento dei prezzi e la frenata di mercati storicamente forti come la Cina e l'Europa, dall'altro il settore sta vivendo una vera rivoluzione. E ve ne siete resi conto anche voi, perché la protagonista del momento è la birra analcolica, o comunque a bassissima gradazione. Prodotti sempre più curati, ricchi di gusto, di profumi, che conquistano soprattutto i più giovani. L'idea è semplice: godersi una birra in compagnia senza rinunciare al benessere. Anche i produttori stanno cambiando rotta, puntando su qualità, sostenibilità e ricette nuove, capaci di soddisfare un pubblico sempre più attento. Insomma, la birra non perde il suo fascino, cambia stile ma resta simbolo di convivialità. Allora, che sia bionda, rossa, artigianale o alcol free, buon brindisi e buona giornata mondiale della birra.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20.50 di questo venerdì sera vuol dire che tra 10 minuti inizia la festa, il Disco Radio Party, la prima ora dedicata a questo.

0: Lui era Snoop Dogg, è quello di Guetta. Allora, se guardo bene l'orologio, mi sa che è arrivato il momento di far festa su Disco Radio. Che dite? Finalmente diamo il via al weekend con
1: Disco Radio.
0: Con Disco Radio e con l'Extended Version da Rhythmic History, il programma che nel corso dei prossimi 60 minuti vi farà ascoltare la migliore dance storica. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi. Qualsiasi cosa stiate facendo, preparatevi ad alzare il volume della radio, perché tra un attimo tornano i Marvelous Melodicos, quelli di Singoa, The Wake on Life. Ma partiamo subito dal 1998, l'anno dei The Temperer, con Feel It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Is it sex?

0: la vita non sarà mai più la stessa. Lo cantava Hathaway nel 1993, c'era Life ad aprire l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo e tra un attimo anche Free From Desire.
1: Rhythmic History.
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da AutoChioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. AutoChioda. L'occasione giusta è qui.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Mi piace il Rhythmic History Extended Version non solo perché è un appuntamento tutto da ballare, ma anche da cantare, e lo scoprirete nel corso dei prossimi minuti. Siete appena arrivati? Allora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Non dimenticate che Disco Radio la potete seguire anche in DAB in tutto il nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ci potete ascoltare con la vostra autoradio di ultima generazione senza interferenze. Tra poco si canta con la Iuola di Gianluca Grignani, Blu di April 65, prima gala, questa è Free From Desire.
11: Rhythmic History.
12: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Oggi un puntatone. C'erano anche i French Affair di My Heart Goes Boom, anno 2000. Siamo arrivati a metà del nostro viaggio. State qui, tra un attimo tornano anche i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio. Disco
0: Radio. È bello sapere che siete in tanti ad ascoltare il Rhythmic History Extended Version. Tra questi, per esempio, c'è Francesco, che ci ascolta da Lecco, che ce l'ha fatto sapere al 393 800 3000, il nostro numero di SMS e WhatsApp. Poi, se volete, taggateci anche sulle vostre stories di Instagram. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi e tra poco vi riporto nel 90 per ascoltare gli Snap con Cut Out Snap, Preziose Marvin con Tell Me Why, e poi si alza il volume con Every Time We Touch di Cascada. Prima dal 94 i Da Blitz, questa è Stay With Me.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Rimane sempre una delle mie preferite, Cascada con Every Time We Touch. Ditemi che avete alzato il volume della radio a palla, avete fatto molto bene. Tra un attimo Dario G, subito W. Era il 92, l'anno di Please Don't Go.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: siamo anche romantici grazie a UBQ Project, quelli di When I Fell in Love. È arrivato il momento di salutarci. Il Rhythmic Easter Extended Version torna domani puntuale alle 21, ma per voi che invece state ascoltando la replica del sabato mattina ho una bella sorpresa, perché le prossime tre ore le trascorriamo insieme.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: come on.
1: Disco Radio lo muove con Ale Zuber. Disco Radio lo muove.
2: Oh oh oh oh oh, yeah. Ed è bella, era orribile.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi?
9: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene! Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

Eh sì, inizia qui la festa, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 23 alle 4 c'è Party Set, domani anche Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ma la formazione rimane uguale, Don Cash al microfono, Matt Pepis e Domunari in console. E questa notte partiamo con French Montana, Max B e Ugel, si chiama One Night ed è la nostra novità. Party!

0: I'm sexy and I know it.
1: Disco Radio. Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
10: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite. 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Ritorna Carolina Marquez sulla scena musicale, ragazzi, quest'anno con una canzone che ne ha, che ne ha. Devo dire che ne ha, soprattutto la produzione è molto sapiente. Una voce maschile non titolata in questo momento e poi la sua voce. E il brano si chiama Boom Boom Boom. Alto il volume perché questa vi fa ballare veramente tanto. Party!

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e compro oro d'oro.

0: Welcome to the party. Party. One more time. Welcome to the party.
1: Musica hit senza alcuna interruzione anche di notte. Don Cash al microfono e Disco Radio Lovers. È mezzanotte, chi è con noi?
2: Ciao Don, ti ascolto da 5 anni. In questo momento a 18 gradi sono a Buenos Aires. Ciao, un abbraccio Carlo. Ciao,
1: un abbraccio a chi ci ascolta con l'applicazione da Buenos Aires. C'è Bori con Fill Up The Night. Fill Up The Night.

0: E la prossima domanda è: dove state andando? E voi avete già risposto.
1: Ciao, siamo Egidio Vasili.
0: Ciao.
1: Siamo sul lungomare di Bollate.
0: Bollate.
1: Ho un caldo della Madonna.
0: Mare a Bollate.
1: E non c'è niente per rinfrescarsi. Anzi, adesso facciamo un bel tuffo nella Martesana.
0: No, no, no, no. Niente tuffi nella Martesana, ragazzi. Dove andate? Where do we go?

0: to the party, party. One more time. Welcome to the party.
1: Si può essere talmente veloci da passare dalle piste, da corsa al disco, alla dance, alle console? Sì, lo ha fatto Marco Melandri, che si presenta con Lori Sergi in questa nuova singolo, si chiama Na Na Na Na, e lo stiamo per ascoltare su Disco Radio con Don Cash.
2: Ciao Don. Chi è? Ciao Edo da Crema.

0: che di notte la festa continua e siccome fa caldo ci siamo noi per voi.
1: Afa. Afa.
0: Afa, come
1: afa. C'è bisogno di Don Fresh.
0: E arrivo, ma non sono da
2: Bella
0: solo.
2: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: E allora Cristian Marchi, we are perfect. Party.

0: Davanti ai miei occhi un foglio dalla regia che dice: Don Cash, messaggi importanti per lei. Dica.
1: Sono le due, oh. le due.
0: Ok, arriva anche la prossima, sono due. TSTS, Fresh Kid, Message. Party. This is the message. Days pass, great tunes last. Back to the future, never.